0: di Wolfgang Ebner avete ascoltato Toccata Terzi Toni, Jörg Andreas Bötticher, claviorgano.
1: Claude Debussy, Le Jet d'eau, per voce e orchestra, soprano Alison Hegley, Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Le Jet d'eau per voce e orchestra, soprano Alison Hegley, Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez.
1: Jan Sibelius, Walzer triste per orchestra, opera 44, numero 1. Estonian National Symphony Orchestra, diretta da Paavo Järvi.

Di Jan Sibelius avete ascoltato Walzer triste per orchestra, opera 44, numero 1. Estonian National Symphony Orchestra, diretta da Paavo Järvi. Hildegard von Bingen, Columba Aspexit, sequenza. Emma Kirby, soprano solista. Complesso vocale Gothic Voices. Emily Van Evera, Poppy Holden, Judith Stahl, soprani. Doreen Musket, sinfonia. Direttore Christopher Page.

0: Di Hildegard von Bingen avete ascoltato Columba Aspexit, sequenza, Emma Kirby, soprano solista, complesso vocale Gothic Voices, Emily Van Evera, Poppy Holden, Judith Stahl, soprani, Doreen Musket, sinfonia, direttore Christopher Page.
1: Johann Strauss Jr., preludio dal balletto Cenerentola. Prima rappresentazione, Berlino, 2 maggio 1902. National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Bonynge.

di Johann Strauss Junior avete ascoltato Preludio dal balletto Cenerentola. Prima rappresentazione, Berlino, 2 maggio 1902. National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Boninch.

Michael Pretorius. Danze per strumenti. Gagliarda, pavana, spagnoletta, pavana, gagliarda. Complesso strumentale, la Grande Écurie et la Chambre du Roi e Florilegium Musicum de Paris, diretto da Jean-Claude Malgoire.

di Michael Pretorius avete ascoltato Danze per strumenti. Complesso strumentale, La Grande Curie e la Chambre du Roi e Florilegium Musicum de Paris, diretto da Jean-Claude Malgoire. Jean-Baptiste Arban, fantasia brillante per cornetta a pistoni e complesso di fiati e percussioni. Wynton Marsalis, cornetta. Eastman Wind Ensemble, diretto da Donald Hansberger.

di Jean-Baptiste Arban. Avete ascoltato Fantasia brillante per cornetta a pistoni e complesso di fiati e percussioni. Wynton Marsalis, cornetta. Eastman Wind Ensemble, diretto da Donald Hansberger. Tommaso Albinoni, adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il Giardino Armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, arciliuto.

Di Tommaso Albinoni avete ascoltato Adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, arciliuto. Johann Joachim Quantz. Concerto in si minore per flauto traverso e orchestra. Larghetto, allegro, adagio, allegro. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Concert diretto da Roy Goodman.

0: Di Johann Joachim Quanz avete ascoltato Concerto in si minore per flauto traverso e orchestra. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort diretto da Roy Goodman.
1: Charles Gounod. Quartetto per archi numero 1 in do maggiore, Le Petit Quatuor. Adagio, allegro moderato, andante commoto, presto, allegro vivace. Quartetto Danel. Marc Danel e Gilles Millet, violini. Frédéric Paulson, viola. Guy Danel, violoncello.

0: Di Chalgounod avete ascoltato Quartetto per archi numero 1 in Do maggiore, Le Petits Quatuors. Quartetto Danel, Marc Danel e Gilles Millet, violini. Frédéric Paulson, viola. Guy Danel, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro e andante K533 e Rondò K494. Allegro in Fa maggiore, andante in Si bemolle maggiore, Rondò in Fa maggiore. Forte piano, Paul Badura Skoda.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Allegro e andante K533 e Rondò K494. Fortepiano Paul Badura Skoda. Giuseppe Verdi. Messa di Requiem per soli, coro e orchestra. Requiem aeternam introitus. Kyrie. Dies Irae, sequenzia. Domine Iesu Christe, offertorium. Sanctus, Agnus Dei. Lux Aeterna, communio. Libera me, responsorium. Angela Gheorghiu, soprano. Daniela Barcellona, mezzo soprano. Roberto Alagna, tenore. Julian Konstantinov, basso. Orchestra Berliner Philharmoniker, coro della radio svedese, coro da camera Erik Eriksson e coro Orfeon Donostiarra, diretti da Claudia Bado. Maestri dei cori Bo Vannefors e José Antonio Sanz Alfaro.

Giuseppe Verdi. Messa di Requiem per soli, coro e orchestra. Requiem aeternam introitus. Kyrie. Dies Irae, sequentia. Domine Iesu Christe, offertorium. Sanctus. Agnus Dei. Lux aeterna, communio. Libera me, responsorium. Angela Gheorghiu, soprano. Daniela Barcellona, mezzo soprano. Roberto Alagna, tenore. Julian Konstantinov, basso. Orchestra Berliner Philharmoniker, coro della radio svedese, coro da camera Erik Eriksson e coro Orfeon Donostiarra, diretti da Claudio Abbado. Maestri dei cori Bo Vannefors e José Antonio Sanz Alfaro. Ludwig van Beethoven, concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15, allegro con brio, largo, rondò, allegro. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte, Wiener Sinfoniker, Carlo Maria Giulini, direttore. Wiener Sinfoniker, Carlo Maria Giulini, direttore.

0: con l'elaborazione delle domande sto contribuisce per il fabbriche all'Isiré. 3.390 domande d'avverte che va zurucca l'anno 2024. Per ci crevere l'anno 2025 il numero di più di 1.000 domande snia ci morvate a conclusione. L'assessoria per il fabbriche all'Isiré, Uli Maier, ha lasciato il savai su un'interrogazione della consigliessa del team K, Maria Elisabetta Rieder. Che ne è dottore la tilpaia fora le domande fatte da Dalton l'anno 2024. Alla do l'assessoria Maier e la causa principale la mancanza di personale dell'amministrazione pubblica. 17,7 il numero di posti curis produ nell'intero 26. Un fatto positivo è la do di Maier che l'anno passato il mio approve di più domande scocca ne rovete dei noias. Il rince produ un aumento di personale di 7,36 posti. Personale necessario in cedere che il 2026 il bello rovete 732 domande noias. L'aumento del 194% pari l'an con la medema perioda tlan tenant.
1: In una novità che riguarda il comune di Ciampedello, la campo darà il danima più perché l'auto per 4 ore e non più per 2 ore. Cecilia Mazzel con i dettagli.
2: Per poter dare il meta a più persone della serie sull'auto del paese a Ciampedel, l'amministrazione del comune ha mudato il regolamento di posto per gli auto di Piazza Veie. A differenza di che succedeva fino ad ora, che si poteva lasciare sull'auto di enetti posto segnè, dal 1 Messel ai 10 settembre e dal 1 dezembre fino al 31 di marzo, gli auti potranno venire lasciato per 4 ore con disco orario. Per i residenti che farà domani, il comune darà fuori un contrassegno a pagamento da 35 € o 70 euro, che darà il diritto a parcheggiare l'auto al do della disponibilità del posto per gli auti privati. Che il regolamento NEF è il dovesse permettere una rotazione di posto per gli auto di Piazza Veie a Ciampedello.
1: La seconda una de Grand Chalt de Cagistero ia tres più d'un pro, da de a de vagno il più chalt in domania in glunas che vaino da spetel 36 cina 37 de gra. Il Grand Chalt un po' incestor prigorus por nostra sanite avertasci esperci, ma te averda mas danda dut persones più attempades, muince mitungs ai reagias, te na maniera sensibile a temperature altes, ciò di che so corp, ne nia ciamo bun da regoletta bun il chalt, spliga gli esperci. Cun sais contra il Grand Chalt un e bare a sas chive l'irraiazione diretta del Soradl e c'areda stedaite te locai frasch tratang les ores più caldes del de. Alla fin de mai, les prime sedemes de giugno ste valga mia na gran sutta, ci ca porte pro a cruzi a pun sedos in la doranza de lega. Les valades ladinas ador un trupa ega danda dut tratang la sajun turistica. Simon Moroder ad amanedot la saranara a Pontives in es reporta.
3: La saranera oro Pontives vanil pitade plus servizes. Un schall importanti kad leges fosches de dutta gradeine, quant lo lauredes i putznedes. Do plu manco seich aura possum avise lega, qui no belau de findata, itzl der jong. Audionja Luca Sinion, la Eco Center, responsable de 24 sereneres de Südtirol.
4: Allora, il depuratore è un impianto importantissimo, una fabbrica di acqua pulita. Noi facciamo il minestrone al contrario, nel senso partiamo dal minestrone che è l'acqua reflua che è prodotta dalle industrie, dai turisti, dagli abitanti con tutte le loro attività e dobbiamo tirare fuori quello che c'è dentro e riportare l'acqua a una qualità tale che può essere restituita al torrente. Trattiamo fino a quattro, anche 14.000 metri cubi di acqua al giorno, che sono 14 milioni di litri di acqua al giorno.
3: L'impianto in massa pitl. Tant'al dutta già che turisce a droga scialli più ega del normale.
4: L'impianto è attualmente costruito per una capacità di 75.000 abitanti equivalenti, ma già negli ultimi 2 anni, soprattutto in alta stagione turistica, li abbiamo superati e il periodo soprattutto delle vacanze di Natale abbiamo trattato fino a 90.000 abitanti equivalenti.
3: Un'idea vanno fatti controi uduidanz, controi con i ratla unimaginar già ora.
4: In più facciamo delle ricerche a volte sul, ad esempio, microinquinanti emergenti, che sarà una cosa che entro un anno la nuova legge che sta per entrare in vigore obbligherà a fare un'analisi e nei depuratori più grandi anche un trattamento specifico, perché ci sono queste sostanze che vengono scoperte in questi anni, antibiotici, microplastiche. Dei microinquinanti particolari derivanti dalle industrie, anche dai detergenti, dagli shampoo, pesticidi. e principi attivi delle medicine che sono non tutte vengono, diciamo, depurate dai batteri, dai trattamenti, ma le troviamo anche allo scarico, quindi ci sarà bisogno di un trattamento ulteriore.

0: lega di scialli la gente che la droga, l'analisi è importante.
1: Per capire anche gli usi della popolazione sono state fatte delle analisi sulle droghe, anche qui in Val Gardena, con dei risultati che sono stati pubblicati, che danno appunto l'idea anche del consumo delle droghe, che è molto elevato, e tuttora vengono ancora fatte le analisi sul virus del Covid.
0: Chi lascia giù il deceso da Forclega Foscia fece un gran danno alla Serra Nera, a tutto il sistema.
1: Soprattutto nelle zone turistiche come la Val Gardena troviamo nell'acqua reflua tantissimi resti di cibo, tantissimi oli e grassi di cucina, probabilmente vengono dalle cucine di grossi alberghi, e queste non devono entrare nell'acqua reflua perché danneggiano le macchine, creano problemi, creano costi in più per la popolazione, costi di gestione maggiori, ma tutti questi prodotti vanno raccolti separatamente con la raccolta dei rifiuti, non devono entrare nell'acqua reflua.
0: Ha detto Gianluca Sinion, responsabile dell'Eco Center. Tiani che vanno in lududanza di un grandile implante pontivis per poter laurare niente più di 100.000 persone, ma di 120.000 persone.
2: La vita è somme, c'è il titolo del libro di Carlo Suani. 150 poesie partite sotto 5 capitoli che rispiegano il percorso letterario dell'autore di ultimi 20 anni. Martina Ria è stata alla presentazione.
3: Scincunda divina, tare tu la finazza, a to chante plagior, al jor en kershor. Moi pinsirs strums, svatoraia ieca, stance svercia, sanza dani, pur arsi tres danu, til paru de antium e dolur, che cur le cœur e sofiaia vinifio d'amour.
4: Dut pe avia dansami. Per la pubblicazione della sua collezione di poesie a Carlo Suani ho l'usso un pensiero del poeta spagnolo Pedro Calderón de la Barca del 1600.
5: Il titolo in sé va in tutto da un'altra opera, che fosse La vita e il sogno di Calderón de la Barca, un'opera teatrale del 1600. Io ho avuto questo titolo de che per la sua poesia aite valcre ver dal somma, una dimensione un più trascendentale, un più sommianta, e pur cale il cash ficco ciò che li hai alle poesie, e a riuscire a chi rifora cash titolo.
4: Nasciuta in Pez, e unit pona da Raviers, l'incesa da si famiglia a Laval, se da su anni bella da una vita giù con letteratura e poesia, pian via da quella dell'antica Grecia e dell'Italia di romans, dedicandoci troppa attenzione alla letteratura ladina. Si gran savai sa spidle an certo si test. Roland Verra, che ha scritto l'introduzione al libro, analizza l'aur de Carlo Suani a Puntin.
6: Da una parte il fortel, il savai, e poi anche l'aspetto filosofico, già che l'inizio della poesia è per descrivere la bella monti, ma proprio per il gioco con tematiche bandbo. Sotto la vita, il sami vuol dire che tutti hanno una illusione, una immaginazione, perché lì è una poesia che toglie la mano e che dall'altra parte dà troppo contenuto.
4: 150 è la poesia, partita su al do di argomenti da 5 capitoli da Svalivas, pian via dalla poesia omerica, dal contenuto mitologico, a quelle più personali e intime, dedicate a quella famiglia.
3: Dante starre scapazze se ligres, verda la luna da distè, il eins chatadus, con suffrici maduris, il cialz la bella sajung.
4: Sebanca gli assi prim libri de poesias, e Carlo Suani da anni presents del mondo della letteratura ladina. Traiedo si l'uni premia con il pesce de poesia Angelo Trebo, si contribut al dat an a lingia de publicazions letterares e proiec culturei. Pur un poi pubblicé in ci parti i pensieres plus soci personei con d'autri un var important.
5: Casi mare che ne nieste sauri da fa, alle 20 anni che scrivo, non ho mai tutta la decisione da pubblicare. Sai magari è il tempo maduro, le date che la poesia si desladia, la poesia alla fine è di chi la linea, di chi la scrive. Ma samba è magari un linguaggio più chi rifora, parole snia dal dut da venire. Ma potessi incestare una indesfida per la gente che osse confrontare con un ladin letterario.
4: La vita è somme, verspert la lingia de publicazions de letteratura ladina d'Lepl, ert pori ladings, che ti dà da jani l'erc i valor alla letteratura ladina taduta si formas de svalivas.
7: Kis libri alda pla edizion Rezia, co verspert dal programma d'Lepl del 1962 in ca, perché che il porta in c'è un numero progressivo, che è il numero 46, perché che in più una edizione aperta, cure verda, saldi la letteratura degli ultimi 30 anni.
4: Adit il president Lepl Jaco Rigo.
2: Nanuela Dalmondel, Sport in domania matlmang la Valdi fassa Running, cante 60 les atletes e atletsche sa scritite.
8: Se assera sulla iscrizione del Val di Fassa Running alla gara a tappes della sia 25esima edizione, sa scritte 160 atleti e atletes, ante vietas encero i vincitori dell'anno passato, Italo Cassol e Sara Aimé Leppe. La Val di Fassa Running la scomenza questa domenica, la prima tappa, la remettura della sia dalle 6 da sera col via El Travert a Cenacei su un percorso di 6,8 km e 82 metri di dislivello ante Cenacei e Gries. La seconda tappa la sarà in lunes a Vic di 10 km e un dislivello di 329 metri. In martedì la tappa la sarà a Ciampedel di 12 km e 628 metri di dislivello. Mercoledì è il di pausa e giovenerà da Tlerga ai più picchi con la Kids Race di Infraine a Pera. E il di Dosebia vi metto a girare la quarta tappa a Pera di 9 km e 302 metri di dislivello. In Vendor ai 26 del giugno sul programma la gran tappa finale da San Pellegrin fino su Col Margherita in Lengia la pista la volata. 6 km di sviluppo e 634 metri di dislivello. La novità di quest'anno è che venirà a mettere a seducere su un percorso più corto per chi vuole fare a pe una gara senza gran agonismo.
2: In un c'è informazione di tutte le manifestazioni dell'Unione Culturale Zicuta all'Ep Matagin che è in domani al Plan Festival del Center del Paese. Il programma è ricco e ampio come il traverso da carriera manifestazione che è punto di indunata per artisti e artisti locali ma anche internazionali. Sura pro un pite gastronomia creativa e val sorpresa. Sono il programma il lungo shows de clown attività per mitungs, l'installazione d'opere d'arte in c'è musica e concerti de otto formazioni. L'entrada al Festival de Bani al Ventini da Bele Burtamp. Il primo concerto di Levante in Schnitt dalles 6 da Sara con Matteo Carta, King Shepherd and the Lost Sheep. I ricordung ince che i giusti de ciao lung falzarese val parora romain schlucin domang al traffic motorise, cascio di cai sarà protagonist del Dolomites Bike Day, les strades di tra i giusti e i colliamanci d'antri paesi da Sancha Shang la Ila Corvara Reba e la Plida Fodom vai schluc pliavisa dalles nuda domang alles trai domis de. E con il vendres dell'incendio allora la parola ladina d'ledema la parola cernuda in cash iade e jormang pur ladin standard. Le previsions del temp don do dan mis de sorellessin giuntil sein domis de nioros agrum e a lui cinceval temporal ni acisatra mantar neras po por la fin d'ledema in domanco incendidas in domanco in domania se mostra soradl nauta da sua più bella pert e domis de salzendo la probabilite de pluia e temporai. E dal notiziare cash bele dut aron shorotmade namangia con compagnie pro la tecnica, pro il microfono vi saluta Jasmin Ferdig con l'audanza d'un bel domis de.
9: La Coppa dal Caffè, anche ardora di informazione e cultura, mettu agì dai programmi sladins della RAI.

Per la Coppa del Caffè vi saluta San Helmut Finazzo. La legge bilancio 2020 vece tanto alcune novità, d'entre l'altro per la previdenza integrativa con i pensionsfonds. La trasmissione di quello si porta in alcune informazioni in cash conto. Dai primi di luglio uniremo tutti in trova in alcune novità o dudasdante della legge bilancio 2020 in conto della previdenza integrativa. Un primo punto riguarda il lavoro dipendente, che muore attorno alla decisione di ciò che lo sa fare con il TFR, il trattamento di fine rapporto. Con la vedla regola favorisce che chi scominciava un nuovo lavoro dipendente ma sova entro 6 mesi, di fe a savaia si patron de laur, se lo lasse lasce il TFR et l'impresa o se lo lasse paiet il TFR vel forma de previdenza complementera am pensionsfond, etc. Dal 1 de luglio unirà scurtal tempo a disposizione, a 60 dies. I saura pro vome tu un trova il principe del silenzio assenso, il de pro scendisnia. In pratica, l'enchique che un laurent dependent ne dice nia entro 60 dies, da quand l'es cominciassi laur, van il TFR automaticamente paiait al pensionsfond o durante il contratto collettiv. La provincia de Bolzano è il suons il laborfonds, ma ogni laurent possa sambo anscriora un altro prodotto sul marcià per si previdenza complementera, e cash mostra ogni fatto al savai al patron de laur. Con la legge bilancio 2020 vanno pitate più possibilità e soluzioni nuove per se lasciare paiore e soldi anche al momento del pensionamento. Questo fa da Bujan, e già che in Kina Zan fa da tutta la taglia, gran parte iscritta in pensionsfond che se lasciava paiore e soldi tutta niente la forma di capitale, di casi o la che questo fa possibile. Mette Puccagi, o se la nagivania altramente, univa tutta la soluzione di lasciare paiore una seconda pensione nella forma di una rendita vitalizia. La versione standard va in questa paia d'ora in china che il pensionato è in vita e con la morte fino a via paia manch. Questa soluzione va da gran parte o duda si che poco conveniente e sonst il anciccio costi da mosei paia a spostare il capital sparagna dal pensionsfond a una compagnia di assicurazione che si cruzia appena di paiore la seconda pensione. Per quel unirà le nuove opzioni con una rendita a durata predefinita, o la che i soldi vanno pagati ora direttamente dal pensionsfond senza mossa spostare su una compagnia di assicurazione.

La nuova rendita durata predefinita è in pratica una seconda pensione che va a pagare da ora in china che il pensionato raggiunge l'età mesana al dot la speranza di vita, che all'idan qui mosse savestre in teoria 83-84 anni. Quando il pensionato raggiunge questa età, ha già da ora 12 soldi, il pagamento della pensione fino a via, anche se vivesse moinant per 10 anni. Se il pensionato morisse all'incontro d'anna vai raggiunto l'età della speranza di vita, unisse la perte di capitale, mora stida del pensionsfond, paiede ora a jarpa d'auristel de fond. Con questo sistema, vang il capitale sparagnato in pensionsfond, fuor del dut paia ora a vel maniera. Faccio un esempio di una persona che ha sparagnato 150.000 euro del si pensionsfond e con 64 anni vale in pensione. La speranza di vita mesana è di 84 anni. Il calcolo per la rendita a durata predefinita vente questo caso fatto teniamo conto che sarà da pagare la pensione per 20 anni, dai 64 ai 84 anni. Se un spartis su i 150.000 euro di capitale sono 20 anni, salta ora una pensione lorda di 7.500 euro all'anno, o 620 euro al mese, in China che il pensionato raggiunge l'età di 84 anni. Così il principio spiegato in versi può semplificare. La realtà porta i soldi restanti del pensione sono mon fit, in maniera che la somma della pensione alza man di anni. Se il pensionato è da morire, per esempio, con un'età di 74 anni, restasse un mezzo capitale da paiora, e questo già si può fare. Un'altra nuova opzione utilizzata dalla legge bilancio 2026 è l'erogazione frazionata del montante, in pratica il pagamento a rates del capitale sparagnato del pensionsfond. Questa opzione è fatta così che la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, con quella che un pullover slasce paia ora tutto il capitale a rates dai 62 anni in all'età pensionabile di 67 anni. Con la nuova opzione dell'erogazione frazionata possono creare la compagna di anni perché con l'essa che venne paiede ora la rates, con un minimo di 5 anni. Nel momento che una persona va in pensione, possa per esempio tolla la decisione di se lasciare paiora 10 anni tutto il capitale.

Sotto l'aspetto fiscale, da una differenza tra le due opzioni. Con la prima soluzione, la rendita predefinita, in cui la speranza di vita, viene calcolata la cauta con una percentuale del 15%, che diventa mandra dopo ogni almanco 15 anni del pensionsfond. I provvisa del 0,3% per ogni anno saura i 15. La percentuale più bassa è del 9% dopo 35 anni che iscritta. Con la seconda soluzione dell'erogazione frazionata, hanno il vantaggio di già teorare un tempo più corto dopo i soldi, ma dall'altra parte paga una cauta più alta del 20%, con una riduzione del 0,25% per ogni anno di iscrizione dei 15. Con 35 anni di iscrizione possono raggiungere al 15% di cauta. La differenza è del 6%. Dando una decisione d'entre queste due opzioni, di cosa lasciare i soldi del pensionsfond, vale per quello di fare anche un po' una valutazione fiscale. Facciamo un esempio con una persona di 67 anni che ha pagato per 35 anni contributi al pensionsfond per un dot 100.000 euro. Se questa persona si lasciasse pagare una rendita predefinita, pagasse una cauta alla misura del 9%. E quel fejora son tutto il capital 9.000 euro. Se la persona si lasciasse all'incontro pagare una erogazione frazionata di 5 anni, pagasse una cauta del 15%. E quel fejora ora dan tutto 15.000 euro, ben 6.000 euro di cauta di più in permesso alla prima soluzione. Con la legge bilancio 2026 è anche alzato il limite di contributi da poter raggiungere dal davanti per il sparani di cauta IRPEF. E provvisa da 5.165 a 5.300 euro. Se hai per esempio un davanti di 30.000 euro e ti raggiunge la dichiarazione di davanti 5.300 euro di contributi al pensionsfond, resta sotto la risa da tassare un davanti di 24.700 euro. L'IRPEF è una cauta sul davanti a scegliere. Il davanti che ha 28.000 euro va tassare al 23%. Il davanti d'entre 28.000 e 50.000 euro va tassare al 33% e la perte del davanti sopra 50.000 euro al 43%. Il nostro esempio salta ora in sparani IRPEF di 1.419 euro.

kann wohl Moment, dass la chef Payor ein Schuld den Pensionsfond an a Disposition in Tür Kapital, que de norma jemotadum da doi pertes. La perte di contributs gna stas Payahita e la perte de rendiment que il fond a portate Luciani. Il Moment, quand già ta Payor ein Schuld, diventa seda me la perte di contributs gna stas Payahita e trajou fiscalement sul davani. La perte del rendimento va bildata prima unianta sa in automatic. Facciamo l'esempio che una persona va in pensione e ha un capitale del pensionsfondo di 150.000 euro. 100.000 euro è la somma di contributi pagati in stas e 50.000 euro è il rendimento che il fondo ha portato. Da seda ventlo la perte di 100.000 euro con la percentuale di dudante di desfrancaggi, per esempio del 9%. E 50.000 euro de rendiment je bel tassei, e son costa pert ne vang nia mo trajuvelk. Per fine via lasi mo la cordecca prai pensionsfonds dal un kinankoi drei systems de tassation del capital da paiora del settor privat. I provisa van il rujna di montanti M1, M2 e M3. La pert M1 reverda i contributi paiit in kinalan 2000. La van fatta la tassazione separata. La PERT M2 reverda il capital maturi d'entri anni 2001 e 2006 e lo van anche fatta la tassazione separata con vel pit la mutazione. M3 la PERT più nuova del capital maturi dall'an 2007 in ant e lo van tauta la percentuale de cauta del 15% o de manco al do di anni de iscrizione al pensionsfond. Il settore pubblico e il sistema di tassazione un po' altrimenti in promesso al settore privato. E con questo sono alla fine. Mi resta niente che ringraziare voi scute su e che alla prossima un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona Saira, per la notizia la Rusni de Ladina, de căci vânări Saira e de 9 de juni. Plapert redaționela vă saluda Alexander Stufer al microfon, plapert tehnica David Leitner. La Junta Provinciale de Bulzan a încuidat pe una regulamentațion că prui băși manifestațiuns de mesuns a motor sunt ștredes de raion sota de fândura și saura în 1600 metri d'autăță. La raida în taural sela e bela o dută saura în 1600 metri d'autăță, păr căl vela proibițion sunt dută la pert del Sud-Tirol. La proibițion ar vedea nia mea autic feșgarjedes, ma duta la manifestațiuns organizedes pro mesuns a motor. Un fat tan de bota che fornea, un fat ce auti, motores o vel d'autor. La regulamentațion vel sunt stredes că mâina ai jaufes la Dolomites, parcas naturei, mance a raion sota de fândura de la Contreda. Al doilea președinte la provincia, Arno Kompacher, ne basta că esta regulamentațion nia pe rezolvă la problematica de la stredes de jaufes. El gran moviment, il furne de bota, că devanta for plu populer, se demanda mod altri provedimenti, că vân al doilea președinte, Anșnica. Sunt la plată web la provincia unde al proșima mantă publicană lista de la stredes și răspoște sa dumandes că vândant plus suns în căș cont. Da setembr pe vietl Sud-Tirol un proiect pilot de anticoncepționai de band per jauni dai 14 ai 25 ani. La comanciadiva e în cui unida presenteda da la sessor provinciel Mesner, Cecilia Marzel reporta.
3: Il progetto prevede di mettere a disposizione anticoncezionei da un percorso da Fertres e Centro di Consulenza Familiare Convenzionale o di ospedei di Persenon, Sterzing o Sanciana. Di questo centro si potrà avere visite, consulenze individuelle e informazioni e anche la ricetta per poter visitare farmacia per settore anticoncezionale de ban. L'accent è messo sulla informazione, sulla dura delle metodi di prevenzione per smentire la gravidanza non volute e la infezione, come per esempio l'HIV, malattia che la sesleria fora tras di più. La sperimentazione la gira in anno per un anno, dal 1 settembre al 31 di agosto 2027.
1: Al dort l'Institut de Statistica Astat, jöltel mangs de mei staten aumans de 24% de turist schruja da lerg per mezzalandant. Per la nuot des Affitedes, jöltel Sud-Tirol staten aumans del 22%. La maggior parte gest, quel vuol dir 63%, jö nida dai paes tu desch. Tel mangs de mei la il na maggior de Francia per mezzai gest staliani, che fisch me ora des l'11%. Il gran aumento della de Francia d'entro nani lauter, per il mangs de mei, ad an fe con la ferie de Pasca de mei. Unione ha vel notizia de sport con il HC Gradina, che in quei domsdì con di ufficialmente i giocatori Matteo Luisetti e Nicolò Esposito che resta la squadra anche per la prossima stagione. Luisetti fa bel con 13 anni gita giugè con il HC Lugano tra Svizzera e anche esperienza d'America. Dann cinque anni ho fatto la prima stagione di Gradina e l'ultima stagione al pona data dimostrazione di gran pani e carattere dante la prima della fase finale. Nicolò Esposito, il dò del club stat na maruia della stagione passata e can club du gi plus suonsun d'laccia il fort ventamior. Carmine Buono ne sarà l'incontra d'auton nie più per la squadra di Gradina campionessa della Liga Alpina. Laura Meyer de Selva, che in ieri giunti cash de finale del tournoi de $30,000 de tennis a Klosters, an cui mi si cedera la spanuola Berta Passolat 2-7 per 2-6-3-4. Meyer ha dato sul giur che già l'ultima seto tennis è stata dritt intensives e questo sa lascia sentire un spinel. Al dort il trainador Stefano Bassetto vuole per la prossima doienza bella programmare una pausa dai tournois. La Ladina, che è questa unità classificata ufficialmente la numero 400 del mondo, raggiunge la migliore posizione di classifica mondiale WTA. In der Union mal eine Prävision des Temp, können es welche der Antkel Grandschaut, recht an Schütte Proschim Idis, kung will temporei, dann da lut la seconda perz del di, du man sada sarabel dams di, will prima nibel sagrum, i doms di, dann fati da fekund kund temporei. La temperature, so duz dant, lug durch die Jöi, wa du man tl na spana dant der Kindes, da du man i wind tot, tl aures dams di, wind nuf gradi, du dant pri proschim be katrdis, kung vorin o will temporei, kajr verda du mania lunas i merdi. Mola temperaturas dan koja, bolj zanjo sem koja žont na temperatura de 34,4 gradi, a San Martin de Tor nije čist 30 gradi i te plante selva nije čist 20 gradi la mašima. De ga provošen tres pola noticija s la ružne de la Dina, žon zanjinant koj program za profundiment. Mo bon škute su.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ho avuto con questo primo lavoro e sono felice che ci siano state queste difficoltà iniziali perché mi hanno spinto a fare ricerca, a ricercare un modo diverso per comunicare.
2: To search more and not to have the things easily in the table.
3: Infine, qual è il suo rapporto con l'Albania?
2: In Albania it's my family there. My father used to live there, my grandmother is now there, my relatives.
1: L'Albania è dove c'è la mia famiglia, mio padre viveva lì, ci vive ancora mia nonna, ci sono i miei parenti ed è un luogo a cui mi sento connesso perché rappresenta le mie radici, il posto da cui vengo. E quindi quando vado lì ritrovo questa connessione con le mie radici, con la mia storia, con la mia famiglia, in quella casa, in quel giardino, posso essere me stesso e trovare nuove ispirazioni.
2: Seeing this house, by seeing these gardens, it allows me to be myself and to be inspired for next things, for next steps.
4: Thank you very much, Mario Bonucci.
2: Thank you too.
4: Thank you.
2: Thank you too.
4: Have a nice silver lion.
2: Thank you very much. Grazie.
3: Grazie, un ringraziamento anche alla traduttrice Susanna Fenzo.

0: E siamo all'Arsenale di Venezia, dove incontriamo Dorsi Rugamba, che sta per andare in scena col suo Ewa Ruanda, Letter to the Absent. Dorsi Rugamba è un autore, attore, danzatore, regista teatrale ruandese sopravvissuto al genocidio dell'aprile-luglio del 94, quando in 100 giorni tra 800.000 persone, il milione di persone vennero uccise nel genocidio che travolse il paese. All'epoca Dorsi aveva 24 anni, studiava farmacia, è scampato al genocidio perché quando la milizia ha attaccato la sua casa si trovava in visita da una zia e dei suoi cari conserva, tra le altre cose, una fotografia di famiglia. Ci sono 12 persone in posa in un giardino rigogliosissimo sulle alture di Kigali, nella luce calda di un giorno di festa. Sono tutti vestiti come in una giornata particolare. Davanti a questa fotografia ci ammetterà tra poco al suo reading, una lettura che dialoga con le musiche dal vivo del senegalese Majnun. Il suo nome in arabo significa il folle, così come Ewa Ruanda. Ewa sta per, in swahili, aria, vento, atmosfera di famiglia. Ci riporterà dentro la storia delle persone della sua famiglia che sono tutte morte, tranne ecco un fratello che è riuscito a salvarsi nascondendosi sotto i corpi degli altri. Gli aveva telefonato e la notizia dello sterminio aveva fatto sì che Dorsi riuscisse a fuggire. Oggi vive tra Bruxelles e Kigali, ha fatto del teatro il suo spazio necessario di elaborazione, tentativo di comprendere, di costruire una memoria del genocidio. Nel corso degli anni ha lavorato con registi come Peter Brook, è stato uno dei coautori di Ruanda 94, Un tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants, creazione monumentale, 6 ore di spettacolo nel 99, intrecciava materiali documentari, testimonianze di varia natura, come anche il famoso monologo della scrittrice ruandese Yolande Mukagasana, anch'essa sopravvissuta al genocidio. Ha lavorato anche con Milo Rau, è stato uno degli interpreti di Hate Radio, che era stato presentato anche alla Biennale di Venezia proprio nel 2015, e ricostruiva la famosa trasmissione della radio di Kigali che nel 94, tra spot e musica accattivante, incitava alla violenza razzista. Ecco, Ewa Ruanda, Letter to the Absent, nasce come romanzo, è stato pubblicato in Francia a 30 anni dal genocidio ruandese, non è stato ancora tradotto in italiano. Si tratta di una lettera che Dorsi Rugamba indirizza ai membri della sua famiglia, che furono tutti uccisi nel genocidio, con l'intento di onorare e restituire agli assenti una presenza, una forza vitale, evocando ciò che erano prima che subissero la violenza e fossero sterminati. Non possiamo che chiedergli, visto che lo incontriamo proprio in procinto di andare in scena, come si prepara a questo rituale di comunione con gli assenti.
1: On est à à une heure et demie à peu près de la performance. En fait, j'essaie de ne pas faire le vide parce que c'est très difficile, mais
2: siamo a un'ora e mezza dalla performance. In realtà non cerco di fare il vuoto perché è molto difficile, ma io non preparo granché. Artisticamente si prepara il suono, la luce e tutto il resto, tutto ciò che è tecnico, ma cerco di non ripetere il testo in modo che la performance sia più spontanea, più fresca possibile. Mi preparo a incontrare un nuovo pubblico, a essere il più vicino possibile mentalmente.
0: Ewa Ruanda, cos'è l'Ewa? Un vento, un'atmosfera?
1: C'est l'atmosphère du pays de Ewa Ruanda, c'est un titre qui est en swahili. Le Swahili, il y a des mots arabes, d'ailleurs ça se dit la même chose en arabe.
2: È l'atmosfera del paese, è Warwanda, un titolo che significa la stessa cosa in Swahili e in arabo. È il modo in cui i vivi danno notizie di chi non c'è più. Qual è l'atmosfera? Cosa fanno quelli che sono rimasti? Un rituale che abbiamo creato ispirandoci al culto degli antenati in Ruanda, che si svolge in due tempi. Nella prima parte si parla ai viventi di tutti i loro antenati che non sono più qui, soprattutto ai giovani che non li hanno conosciuti. Si dice il loro nome, chi erano, cosa facevano, cosa amavano, cosa hanno vissuto e tutto il resto. Nella seconda parte si parla agli assenti, si dà loro notizie dei vivi, si possono informare i nuovi arrivati nell'aldilà se ci sono state nascite o qualche novità. Questa seconda parte dà il titolo allo spettacolo.
1: E questa parte là, effettivamente, che donne il titolo.
0: La memoria che trasmettete alle nuove generazioni d'Orsi Rugamba deve a sua volta essere reinterpretata.
1: Oui, parce qu'en fait, on se trouve trois générations après le génocide.
2: Sì, perché ci troviamo tre generazioni dopo il genocidio. E il Ruanda è un paese molto giovane. Il 70% dei ruandesi ha meno di 30 anni. Questo significa che al tempo non era nato. E quindi è una storia che conosce attraverso i libri, attraverso le testimonianze, attraverso le opere d'arte. Parlando con loro, ho notato che conoscono questo evento, conoscono le violenze, sanno il numero impressionante delle vittime, ma sanno che le vittime iniziano a scomparire, nei racconti diventano solo numeri, sono diventati dati, un numero. Ma chi erano veramente? Dietro al numero non rimane molto. La sfida del libro prima e poi della performance ora, che è più di una cerimonia, è quella di dire che non si tratta di persone disincarnate. Erano delle esperienze e quindi affinché in questo gesto di trasmissione della memoria non ci si ricordi degli assassini, ma si riabiliti l'esistenza delle vittime, che può essere difficile. Ad esempio, e non è il mio caso, facciamo l'esempio di una madre che è stata violentata. Non si può ricordarla così, non è una situazione di memoria. Bisogna piuttosto ricordare il suo status di madre, tutto ciò che ha costruito, tutto ciò che ha vissuto. E quindi nell'arte c'è davvero anche una riparazione simbolica, una riabilitazione delle persone affinché siano realmente strappate dalle grinfie della morte, affinché si restituisca loro la vita e l'esistenza. Ed è questo che per me, 30 anni dopo, sembra essere la posta in gioco della memoria per le giovani generazioni.
1: Per me, 30 anni dopo, me pare être l'enjeu de la mémoire pour les jeunes générations.
0: Avete scritto un libro e adesso questo è uno spettacolo. In questo passaggio alla scena le memorie escono dal personale, dal privato.
3: Sort les mémoires du personnel, du privé.
1: Oui, absolument. Ce sont deux, évidemment c'est la même histoire, mais c'est deux formats complètement différents. Parce que quand on écrit un livre, on parle à une seule personne à la fois.
2: Sì, assolutamente, sono la stessa storia. Ma queste due forme sono completamente diverse, perché quando si scrive un libro si parla solo con una persona alla volta. La persona leggerà il libro in un parco, in un salotto, mentre quando si è a teatro ci si interessa di una comunità e quindi necessariamente è una cerimonia. Già di per sé il pubblico e gli artisti costituiscono una proposta in sé ed è una comunità riunita e quindi è un gesto collettivo e dal momento in cui ci si trova in questo insieme collettivo si condivide la memoria della piccola storia, ma in termini universali. La si rende universale nella misura in cui, se arrivo io e parlo di mia madre, la cosa più importante è che in questa narrazione c'è la relazione filiale e ognuno può appropriarsi di questa storia rispetto alla propria madre, quali che siano le condizioni di partenza degli assenti, sia per morte naturale o per guerra o per genocidio. La questione dell'amore è la stessa. Dobbiamo vivere con gli assenti, sono da qualche parte nella della nostra vita, cosa facciamo di loro. E quindi questa questione ci unisce tutti, da qualunque parte veniamo, qualunque cultura o paese. Il rapporto con i morti è un atto di civiltà assolutamente più importante. Possiamo dire che il giudizio su una società dipende dal ruolo che attribuiscono ai propri morti. E quindi, in quel momento, parlare di rituale significa portare una dimensione spirituale. Non siamo qui per dare informazioni o imparare una storia, perché le persone possono anche andare su internet, ma per offrire l'esperienza. E in questa esperienza c'è qualcosa che mi sembra assolutamente essenziale. Il Ruanda ha conosciuto la violenza, ma anche il mondo in cui viviamo è molto violento. Si tratta di reinstallare dei tabù che fin dalle origini proteggono la società, che a sua volta protegge la vita. Mai più bisogna rendere la vita di nuovo sacra, che torni a essere la prima preoccupazione del nostro quotidiano. Non lo è abbastanza. Siamo in un mondo molto violento e penso che il teatro abbia il ruolo di permettere alla vita di tornare a essere la prima delle preoccupazioni.
1: De nos préoccupations d'aujourd'hui.
3: Merci de Sigur Rugan.
1: Merci beaucoup.

0: siamo a Cagiustinian con Bruna Buonanno. Bruna Buonanno ieri sera per Biennale College ha portato in lettura una mise en lecture che in realtà è già molto una messa in scena, perché ha lavorato con i Motus, con Daniela Niccolò e Enrico Casagrande, che hanno una lunga storia di teatro che cerca delle forme sempre sicuramente dirompenti, una forma di teatro che ha a che fare con la politica, ma vedremo che anche poi la politica non è esattamente la parola più giusta con Bruna Buonanno. Filosofa di formazione, Catania 1997, vive a New York, ha un collettivo che si chiama Salmastra. Del Salmastro si occupa anche il suo AKA Jolly Roger, a cui abbiamo assistito ieri. Il Jolly Roger della bandiera pirata, all'ombra di questa bandiera ha piantato una pratica drammaturgica che vede nell'acqua salata uno spazio politico, uno spazio di democrazia radicale, uno spazio dove lanciarsi, evadere anche dallo stesso testo teatrale, che agirebbe come un'ancora, qualcosa che ci ferma.
1: Grazie Lorenzo. Intanto, allora, è bellissimo perché ho anche abitato a New York, non abito più a New York, grazie agli dèi e alle idee. Quindi mi sto trasferendo a Bruxelles, che, e questo per me è molto importante, perché rispetto a cosa significa democrazia mi viene da dire, intanto io ho un passaporto italiano, ho conosciuto, scoperto, studiato, vengo da un discorso europeo. E quindi poi rientrare da New York oggi, rientrare direttamente a Bruxelles è stata una dimensione di commozione. Ho detto, sì, comunque l'Europa fa schifo, ma è il posto migliore in cui possiamo stare adesso, quantomeno, più o meno. Quindi in realtà vorrei partire da quello che ci dicevamo prima, no? Questa democrazia che è acqua salata. Si parla tanto di acqua salata, soprattutto negli ultimi anni hanno inventato questi blue studies, un po' per stare in contrapposizione al green. Però esiste anche tanto blue washing, quindi tanti discorsi intorno all'acqua, dolce, salata, salmastra, che è molto attraversata da un discorso rispetto al cambiamento climatico, da un discorso quindi più scientifico. Cosa significa occuparsene da un punto di vista di chi viene da una formazione di studi umanistici o di discipline che appunto non sono scientifiche? Quindi io ho una formazione di filosofia estetica, che poi è diventata politica, forse la cosa è identica, in realtà di studi anarchici. Quindi fondamentalmente l'anarchismo è un certo fare, pensare l'anarchia, come metterlo in relazione al mare. Ora noi siamo abituati ad avere un pensiero molto terracentrico, che è molto legato a guardare la terra e fare del mare un'altra terra. Quindi le leggi che costruiamo intorno sono leggi di terra, cioè il mare oggi è separato come se fosse una terra, hanno costruito, e adesso anche i fondali sono organizzati in questo senso, ma un tempo il mare in realtà era quello spazio straordinario in cui la gente poteva esistere come pirata, perché era libero. Quella cosa compare nel testo, questi cani senza padrone. Io mi occupo di una pirateria in questo momento che è molto agganciata a quella del Settecento, quindi si chiama Golden Age negli studi, perché è anche quella più studiata, perché nel mondo accademico si studia tantissimo tutto quello che ha a che fare con il mondo anglofono, quindi ovviamente noi partiamo dall'inglese come lingua, e continua a essere così, la dimensione accademica è proprio questa, questo inglese che impera, che esattamente è grounding, landlord, quando ero a New York io dovevo chiamare il mio landlord, cioè il proprietario della terra. E noi abbiamo ancora questa espressione, oppure in termini accademici parliamo di field of research, cioè del campo, perché è tutto organizzato nella costruzione di una chiusura, di un controllo. Questa parola del territorio, ci sono degli studi stupendi sudamericani che parlano di questo territorio che in realtà viene da terror, quindi dell'esercizio del terrore sulla terra. Cosa succede se io cambio tutto e parlo in termini di acqua? Cosa succede se io guardo la terra dalla parte dell'acqua? Quindi significa, da un punto di vista di come costruisco il pensiero, la mia epistemologia, che non è più well-grounded, devo essere ben cresciuto, no? Ben ancorato alla terra, oppure tutta la filosofia dell'archè, dell'origine, del Grund in tedesco. io non sono quella roba, non voglio agganciarmi, voglio ancorarmi, voglio potermi, potermi, dico io nel senso di la scrittura, il mio pensiero, il modo in cui si abita il mondo, cosa succede se non ha un ordine progressivo, se non è, se è dislocato, se si sposta, quindi se è anche più, è libero, in una forma di sea dog. Questi sea dogs che venivano chiamati sea dogs, cani del mare, perché non appartengono al mare, con quella retorica per cui tu non sei un umano ma sei un animale, quindi sei un cane, ma sei un cane che non è il mio cane, ma è un cane che appartiene e che noi in italiano traduciamo lupo, perché il cane per noi è solo col padrone, altrimenti è curiosissimo, no?
0: Il lupo sì, ci dà un'idea, uno spazio di selvatico molto più autonomo. Questa anarchia si coniuga con delle forme drammaturgiche che non hanno un disegno stabile, diventano una danza macabra allegra. Ecco, io che l'ho visto ieri sono uscito con questa gioiosa danza di teschi, di scheletri, quelli del Jolly Roger, che legano insieme un pubblico a qualcosa che ci fa ballare, ci muove dentro un'urgenza di trovare soluzioni per immaginare un futuro anche quando tutto sembra difficile da portare avanti. Ci sono degli esempi, dei messaggi presi dal passato, uno di questi è il manifesto di Ventotene, la sua curiosa forma di diffusione o comunque di come fu portato fuori dall'isola e in che momento.
1: Allora, all'inizio, proprio la mia questione, perché ero ancora a Bruxelles quando stavo scrivendo questo testo, e l'inizio era assolutamente di discutere che vuol dire il diritto europeo. Quando l'hanno inventato sul diritto europeo, cosa vuol dire l'Europa? Il manifesto è controverso per tantissimi discorsi, ma la cosa che è curiosa è, siamo in un'isola che nel 1941 ospitava tutti gli antifascisti, tendenzialmente di varie discipline, tra l'altro, quindi tra l'economia, la politica, la filosofia, perché quelli sono gli autori, no? Nella dimensione in cui l'isola, che può essere anche come la barca, questo stare in mezzo al mare, che non è perché mi rende prigioniero, ma mi rende poi attiva quel discorso lunghissimo sull'isola come spazio utopico, io mi prendo un tempo in uno spazio di prossimità condivisa, forzata, in cui anziché chiudere, quindi anziché isolarmi nel senso, appunto, prima ci dicevamo del lupo solitario o di questi marinai che stanno da soli, in realtà no, perché esistono anche delle forme di convivenza straordinarie in mezzo al mare che non possiamo trovare sulla terra. Io quando stavo a New York vivevo in barca e questa cosa, si attiva una comunità di persone che è diversissima e si vive in barca perché costa anche meno rispetto alla terra, quindi è tutta un'altra cosa. Ritorno al manifesto di Ventotene perché era importante rispetto a tutto quello che sta succedendo oggi. Era il 1941, quindi era in pieno Seconda Guerra Mondiale, però c'era gente che a un certo punto si è messa a pensare e a dire: noi dobbiamo organizzarci per capire cosa facciamo dopo, perché prima o poi questa guerra finisce, prima o poi il fascismo deve finire. E noi, io sento che oggi, non so nemmeno perché non credo sia una questione generazionale più, perché non so, finché siamo vivi abbiamo tutti la stessa età, per me, e questa cosa è fondamentale anche nell'incontro con i motus, perché siamo in fasi diverse, ma per me siamo assolutamente in una corrispondenza di riconoscimento che è bellissima. Quindi chiudo dicendo solo: si sono organizzati, noi oggi non stiamo pensando a che cosa succede, a un certo punto questa storia deve finire, no? Di tutte le leggi che si stanno inventando di riappropriazione degli spazi. La sinistra, non so se si chiama sinistra, non so, per quello non è politico, non so cosa vuol dire politica, però mi piacerebbe che la gente che si riconosce in un desiderio di trasformazione e di una lotta reale si mettesse un po' a pensare come organizzare, cosa succede dopo.
0: Grazie Bruna Buonanno perché ci hai fatto sentire, ecco, sulla stessa barca.
1: Sì, grazie a te. Non penso siamo tutti sulla stessa barca, penso ci siano tante barche molto diverse, però bisogna parlare di quelle barche.
0: Navigheremo insieme, grazie.

0: I gabbiani sulla coda di Assaulted Dog dei Procularum era il 1972, un viaggio che ci ha riportato da Venezia a Roma, perché è qui che vogliamo parlarvi del decimo numero della rivista di attualità culturale del teatro dell'Opera di Roma, Calibano, un numero che si intitola Amami, interamente dedicato al desiderio, del quale vogliamo parlare con il direttore di Calibano che mi ha raggiunto qui in studio, Paolo Cairoli. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Un desiderio che nasce da Traviata, l'occasione naturalmente uno dei titoli della stagione in corso del Teatro dell'Opera, ma che poi si muove e indaga ogni possibile desiderio, anche quelli più segreti, anche quelli più nascosti.
1: Eh sì, siamo partiti da Traviata per arrivare a OnlyFans addirittura. Ogni numero è legato a un spettacolo in scena al Teatro dell'Opera di Roma e solleva un tema collegato al titolo d'opera o di balletto che viene messo in scena alla Fondazione.
0: E sono amori inquieti quelli che i tuoi autori raccolti su Calibano raccontano. C'è sempre qualche cosa che quantomeno oggi ci piace catalogare come patologico o difforme o disturbato, o dimmi tu.
1: Sì, ci sono tanti tipi di amore, abbiamo cercato di, come dire, tenere ampio lo sguardo e raccontare un po' tutto. È un numero singolare perché spesso ci sono molti, in Calibano coinvolgiamo spesso piuttosto filosofi, qui abbiamo coinvolto piuttosto psicologi e psicoanalisti, abbiamo due interventi di psicoanalisti. Uno è il pezzo d'apertura di Costanza Jesrum, che è psicologa, analista, collaboratrice di importanti testate, ha anche lavorato e riflettuto molto sulla violenza di genere, e lei proprio si interroga su quanta patologia ci sia nel melodramma. La patologia sta nel pensare che evidentemente che l'oggetto d'amore è più importante di noi stessi, cosa che capita molto spesso nel teatro d'opera e capita che personaggi che poi vengono presentati come degli eroi, ma che in realtà sostanzialmente sono malati, sono persone che hanno problemi che magari risalgono a storie precedenti che noi non conosciamo, ma che sono evidentemente parte poi della storia che noi viviamo sulla scena. E proprio per questo volevamo una psicoanalista, ma non è l'unica, perché abbiamo anche un altro intervento di Sophie K. Rosa, che è una psicoanalista, psicoterapeuta inglese, anche lei giornalista, collabora con CNN, col Guardian, e lei ci svela per esempio i tranelli della psicologia pop, che oggi va tanto sui social, quelle semplificazioni che fanno capo a terminologie come red flag, oppure terminologie che vengono molto usate su Instagram, evitante, controllante, e lei ci racconta come in realtà siano dimensioni che esistono dentro il soggetto, esistono naturalmente dentro i rapporti d'amore, e ce lo insegna un po' anche, ce lo insegnano Violetta Alfredo, ce lo insegna il sacrificio, la rinuncia, il sacrificio grave di Violetta, che apparentemente è nobile e in realtà sembra un po' una forma di autosabotaggio.
0: Guarda, su questo mi piacerebbe coinvolgere nella nostra conversazione anche l'autrice di uno dei saggi, che è Giulia Caminito, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera. Giulia Caminito, buonasera, è con noi?
2: Sì, sì, mi sentite?
0: Ecco, adesso sì.
2: Buonasera.
0: Buonasera, lei ha scritto un saggio proprio sulla diseducazione sentimentale, si stava in fondo parlando di questo, cioè è eroica Traviata che viene convinta da Germont per il bene di tutti a fare un passo indietro, oppure in realtà tutto questo è frutto di una diseducazione, di un'educazione sbagliata, cioè perché alla fine deve essere sempre la donna che paga il prezzo più alto. E lei ha raccontato su alcune delle pagine di Calibano come questo, lapsus però è interessante, donne che pagano il prezzo più alto. Come questo nella letteratura è molto documentato.
2: Sì, sono partita un po' da una domanda che serpeggia in questi anni, che è come mai le giovani donne continuano a essere molto appassionate di quella che viene definita letteratura rosa, ancora adesso si considera letteratura B, di serie B, di serie C, anzi quasi, ma che in realtà si inserisce proprio in un desiderio di riempire dei vuoti. Dei vuoti di pratica, di educazione sessuale, sentimentale, e quindi ho provato a raccontare come questo è stato poi espresso dalla letteratura anche nel passato. Ecco, come mai le donne hanno avuto bisogno di un'educazione sentimentale, sessuale, più per immagini letterarie o anche immagini operistiche, piuttosto che vivendo semplicemente la vita. Ecco, e la letteratura ci insegna attraverso varie donne che sono state scritte come questi desideri possano trasformarsi anche in autosabotaggi o in tragedie.
0: Ma perché tutto questo è successo? Cioè, alla fine lei che risposta si è data?
2: Allora, io la risposta che mi sono data riguarda proprio il silenzio sul corpo della donna, che ovviamente in passato è stato fortissimo, ma che nel presente ancora esiste, cioè alle bambine, alle ragazze in famiglia, ma anche tra amiche, si ha pochissimo spazio per parlare del desiderio sessuale. C'è ancora un forte tabù rispetto al corpo molto sessuato di una giovane donna. E quindi in passato era proprio impensabile, ecco, le donne che sapevano che cos'era il sesso erano le donne pubbliche, le prostitute, quindi quelle che erano considerate le peggiori della società, mentre in famiglia si taceva su tutto, dal menarca fino alla prima notte di nozze, quindi molte giovani, se non tutte, riempivano questo spazio del non detto con la letteratura, che riempie gli spazi della vita, dei non detti, dalle storie dei tempi, da quando il libro esiste.
0: Senta, oggi in parallelo rispetto alla letteratura esiste il mondo digitale, il mondo dei social, questo abbassamento, semplificazione, ma anche moltiplicazione del messaggio. E i social hanno creato anche delle nuove forme di dipendenza affettiva, come si stava dicendo con Paolo Cairoli un attimo fa. C'è una sostituzione, secondo lei? Cioè la letteratura sta cedendo il passo a narrazioni parallele che la stanno evitando, soprattutto per le lettrici, se vogliamo. Seguire il suo punto di vista, quello che ha affrontato in questo saggio, ma naturalmente parlo anche dei lettori che prima trovavano nella letteratura risposte che adesso si sono spostate sulla rete.
2: Allora, diciamo che un conto è parlare di lettura, un conto è parlare di letteratura. Diciamo che la lettura si è molto abbassato l'indice dei giovani lettori maschi, mentre le lettrici donne continuano a consumare diciamo, l'oggetto libro. È chiaro che invece per la letteratura, all'interno di un sistema editoriale molto massificato e molto in sovrapproduzione, può aver perso più attrattiva, ma questo dipende anche sì dall'attenzione che si dedica ai social e da quant'altro, ma anche dal sistema editoriale, diciamo, in quanto tale. Ecco, e come si è massificato negli ultimi decenni. Quello che ci dicono però moltissime psicoterapeute è che dopo il Covid i corpi dei giovani si incontrano con maggiore difficoltà, quindi molta della loro esperienza anche sessuale è un'esperienza visiva ed è un'esperienza che passa attraverso la rete e anche i rapporti tra di loro. Non a caso di recente sono uscite queste storie incredibili di giovani donne o giovani uomini che pensano di avere una relazione con ChatGPT, nel senso che attraverso l'intelligenza artificiale si sono costruiti un immaginario anche lì, hanno cercato di esprimere un desiderio e quindi in realtà il problema è proprio questo, che adesso la virtualità ha talmente lasciato spazio che non si incontrano più i corpi. Queste ragazzine che leggono tantissimi romanzi rosa o vedono anche manga, leggono oppure guardano tante serie televisive di questo tipo, ci dicono questo, che loro hanno bisogno di immaginare comunque i corpi dei maschi e comunque l'esistere dei corpi, solo che fanno più difficoltà a viverli.
0: Questo è molto interessante anche perché lo slittamento tra la conoscenza del corpo e l'immagine del corpo è ovviamente un aspetto presente e trasversale. Mi piacerebbe ricoinvolgere Paolo Cairoli nella nostra conversazione, proprio pensando a Traviata. Traviata vendeva la propria compagnia, vendeva il proprio corpo, vendeva lo stare insieme, oltre all'aspetto sessuale. Le donne che lavorano su OnlyFans vendono la propria immagine, non le si può toccare, non si può trascorrere veramente un pomeriggio con loro o bere un caffè insieme. Si può però poi chiacchierare, si può chattare. Lo chiedo a Paolo Cairoli perché vedo che ha aperto una delle pagine a un sfondo carta da zucchero, diciamo, di Calibano, che sono state dedicate. Si può però poi chiacchierare, si può chattare. Lo chiedo a Paolo Cairoli perché vedo che ha aperto una delle pagine a un sfondo carta da zucchero, diciamo, di Calibano, che sono state dedicate a un aspetto particolare.

0: proprio particolarmente dopo il 2020. OnlyFans nasce nel 2016, ma nel 2020 con la pandemia c'è un boom. E cosa succede? Il chatter è quello che si sostituisce al content creator. A un certo punto queste o questi content creators hanno avuto così tanto lavoro, così tante interazioni, così tanti scambi da non poterli più gestire, anche perché hanno da gestire la loro immagine non solo su OnlyFans, ma anche sugli altri social media, perché un'altra cosa che racconta il nostro autore anonimo è che il personaggio di OnlyFans, in realtà, lo si conosce su un altro social, su altre realtà, non necessariamente su OnlyFans, e poi si vuole avere, proprio per l'immagine che questo personaggio è capace di creare, un'interazione a sfondo erotico, e allora il chatter si sostituisce al content creator e racconta proprio come lui dice, lui o lei, il mio mestiere è colloquialmente chiamato chatter, anche se non è questo che scrivo nelle mie fatture. Perché c'è anche poi un problema di definizione reale nel momento in cui si deve fare una fattura.
1: E quelle sono tra le prime pagine che la curiosità ci spingerà a sfogliare nel Nuovo Calibano, che peraltro sarà disponibile, oltre che presso il Bookshop del Teatro dell'Opera di Roma, nelle librerie dalla prossima settimana, dal 24 giugno. Io vi vorrei fare ascoltare una canzone che ruota intorno a uno dei temi che abbiamo toccato, una canzone importante, famosa, registrata nel 1970.

0: Via del Campo, naturalmente la voce meravigliosa di Fabrizio De André. Vi stiamo sempre parlando del nuovo numero di Calibano, la rivista di attualità culturale del Teatro dell'Opera di Roma, e accanto a me c'è Paolo Cairoli che ne è il direttore. Ci sono, Paolo, anche degli aspetti legati alla malattia, pensiamo a Violetta che è stato il pretesto per far nascere questo numero della rivista, la sua tubercolosi. Avete affrontato anche questo tema?
1: Sì, ne parlavamo tra l'altro, magari ve lo racconto dopo. Oggi abbiamo presentato la rivista in teatro con Ermonella Iaho, che sarà la protagonista.

0: Della Violetta dell'Opera di Roma, della Traviata dell'Opera di Roma, la cui prima è in programma domenica, questa domenica 21 giugno alle 19 in diretta su
1: Anche qui,
0: Radio 3.
1: sì.
0: Sì, abbiamo coinvolto un medico chirurgo specializzato in andrologia e in urologia, Nicola Macchione, piuttosto noto sui social perché è un grande divulgatore di temi molto importanti che sono, noi l'abbiamo coinvolto per parlare dello stigma delle malattie a trasmissione sessuale. Di questo ci parlavano anche altri contributi di Cadibano, per esempio Anna Chiara Corradino, che è una ricercatrice della Normale di Pisa, ci diceva come queste prostitute della letteratura, dell'opera, sono ai margini della società, ma proprio per questo meritano, devono avere una farmaceutica punizione esemplare, cito Anna Chiara Corradino. La morte si deve consumare per malattia, preferibilmente polmonare, perché la malattia polmonare, la tubercolosi, era un po' il travestimento della sifilide, non si poteva parlare apertamente di sifilide. Addirittura in realtà per un certo periodo nell'Ottocento si credeva che la tubercolosi fosse una malattia a trasmissione sessuale. E comunque tutti noi poi anche durante il Covid abbiamo imparato che la prossimità è pericolosa. E
1: Certo.
0: quindi è un'opera che si apre con una donna dichiaratamente malata che tossisce sangue in scena e che però fa innamorare un uomo che sceglie di starle vicino, ci ha fatto parlare molto di malattia a trasmissione sessuale e dello stigma. Nicola Macchione dice è una certezza il fatto che una società che parla di più e meglio di sesso si ammala meno, così come una scuola che educa alla sessualità nelle sue varie forme non corrompe, ma protegge, perché troppo spesso le infezioni sessualmente trasmissibili sono state vissute come una punizione, come nel caso appunto di molta letteratura e di molta opera, più che come eventi biologici, quali poi in realtà
1: Certo.
0: sono. Ecco, quindi invece che eventi biologici da conoscere, sono stati trattati come punizioni. Perché in realtà sono poi malattie che hanno a che fare con le relazioni umane, che sono cose complesse rispetto alle quali di sicuro non ci deve essere uno stigma, specialmente oggi, non ci si deve vergognare, non si deve tacere, se ne deve parlare, perché non si può fare del moralismo, non si può neanche invocare del silenzio su queste cose, perché, come dice appunto Macchione, la prima cura deve essere la consapevolezza.
1: Beh, in un paese in cui, come noto, abbiamo difficoltà a insegnare nelle scuole l'educazione affettiva e sessuale, questi sono dei temi scottantissimi, mentre insegnare, parlare, discutere, trovarci intorno agli argomenti non può che fare bene. Noi abbiamo sempre con noi al telefono anche Giulia Caminito, che vorrei coinvolgere ancora, perché lei, in quanto scrittrice che si è occupata poi per Calibano di quanto la letteratura sia stata una buona o una cattiva maestra, diciamo, una maestra diseducativa dal punto di vista sentimentale. Mi chiedevo se lei come autrice, lei e le sue colleghe o lei e i suoi colleghi sente una responsabilità culturale nel momento in cui scrive, cioè se vi trovate addosso la necessità di assolvere anche una funzione, diciamo pure didattica, anche se naturalmente una letteratura didattica mi fa orrore come idea, però insomma nel momento in cui si scrive, in cui si racconta, in cui si descrive, si ha un po' anche in mano questo destino delle proprie parole che servono anche ad educare.
2: Beh, allora io quello a cui penso sempre è cercare di rendere una certa complessità. Ecco, quello sicuramente sì. Non credo che la scrittura, che la letteratura possano insegnare qualcosa o avere come unica, ecco, possono sicuramente, ma non credo possano avere come unica missione questa, ecco, appunto perché la letteratura anche più più incredibile che abbiamo letto era una letteratura che andava oltre la morale, oltre gli aspetti, diciamo, di impegno anche pedagogico o politico. Però ecco, rendere la complessità sia attraverso lo scenario, la complessità d'animo dei personaggi, evitare una certa retorica quando si tratta di alcuni temi che possono essere anche la malattia, la sessualità, proporre personaggi multisfaccettati che siano anche disturbanti, che non fermarsi a una letteratura edificante o una letteratura diciamo del compromesso, ma portare, che è questo che ci insegna anche l'opera, portare anche il dramma, la difficoltà, l'amarezza, il fallimento, ecco, all'interno di quello che si scrive. Credo che questo, insieme allo studio, l'autenticità e avere un rapporto molto viscerale, caro, diciamo, di cura nei confronti delle parole, di quello che si scrive, siano la massima missione, diciamo, possibile.
1: Eh sì, mi sembra molto saggio, devo dire, molto bello e molto saggio.
0: Il fallimento è il tema del prossimo numero di Calibano,
1: attenzione.
0: perché ci collegheremo, ne produciamo tre all'anno, legati a tre diversi spettacoli d'opera, e di solito cerchiamo di fare assolutamente il numero, un numero legato allo spettacolo inaugurale della stagione. La prossima stagione, l'abbiamo annunciata 2 giorni fa, inaugura con The Rex Progress di Stravinsky, e faremo un numero sul fallimento, la caduta, la possibilità di fallire, che spesso la società anche qui stigmatizza, e invece è una possibilità che non va condannata nemmeno questa.
1: Paolo, stiamo per arrivare anche alla conclusione della nostra conversazione, cosa che faremo in modo musicale, ascoltando la voce di Armonela Yao, che però, mi dicevi prima, ha partecipato con voi alla presentazione di questa rivista oggi.
0: Sì, questo volevo raccontarvi. Ha raccontato un'esperienza di malattia personale quando alla Bayerische Staatsoper. Armonela Yao, una cosa importante da dire è che dà l'addio al ruolo di Traviata in questa produzione al Teatro dell'Opera di Roma, dove lei debutta, e dopo aver cantato Traviata 300 volte, più di 300 volte in tutti i teatri più importanti del mondo, il Metropolitan di New York un mese fa, per dirne uno. Ma comunque alla Bayerische Staatsoper di Monaco nel 2020 lei aveva un malessere, ed era Covid, non lo sapeva. E durante l'ultimo atto evidentemente la malattia è peggiorata, e lei ha iniziato ad avere problemi respiratori durante proprio l'esecuzione, l'interpretazione del ruolo di Violetta. E questo l'ha portata a riflettere su certi aspetti della scrittura di Verdi che pongono l'accento musicale dove non dovrebbe esserci, per imitare una difficoltà di respirazione, e che impongono un'emissione anche vocale anomala, e tutto questo concorre a rappresentare musicalmente la malattia polmonare. E questo lei l'ha scoperto nel momento in cui aveva lei stessa una malattia polmonare. Ci ha raccontato che ha portato alla fine l'esecuzione, e poi ha chiamato un taxi, un'ambulanza, non me l'ha detto questo, comunque è andata all'ospedale immediatamente perché non riusciva più a respirare. E questo però l'ha portato nella sua vita di interprete di Traviata come un arricchimento, e adesso domenica prossima l'ascolteremo, e anche adesso.
1: Ah sì, anche adesso. Che cosa meravigliosa, che potenza, come sempre, Verdi nello scrivere la propria musica, nel raccontare le storie. Paolo Cairoli, ti ringrazio molto per essere stato con noi a presentare
0: Grazie a
1: il nuovo
0: voi, io
1: Calibano.
0: ringrazio e saluto anche gli editori di Calibano, l'editore che è FQ.
1: Ah sì, grazie naturalmente. E saluto anche Giulia Caminito, che credo sia ancora collegata, che ci ha raccontato delle cose importanti, insomma, che mi hanno toccato. Grazie ancora anche a lei, buonasera.
2: Grazie, è stato un piacere, buonasera.
1: E dunque noi ci salutiamo con Teneste la promessa, l'addio del passato. In questo caso Ermanella Yao è accompagnata dall'Orchestra della Comunità Valenciana diretta da Andrea Battistoni.

0: Era la celeberrima Addio del passato dalla Traviata di Verdi. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Ermonela Iaho insieme all'orchestra della Comunidad Valenciana diretta da Andrea Battistoni. Sono quasi le 23, nel senso che manca davvero una manciata di secondi, dunque noi apriamo la porta virtuale del nostro Next Gen, lo spazio che abbiamo dedicato ormai per molto tempo agli interpreti delle nuove generazioni. Questa è l'ultima puntata perché abbiamo passato in rassegna davvero i più bravi, e il livello deve rimanere quello altissimo che abbiamo condotto lungo questo nostro lungo viaggio. E questa sera vogliamo parlarvi di un flautista che abbiamo con noi al telefono. Si tratta di Alberto Navarra. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Ciao a te, essendo giovane mi permetto di darti del tuo e ti invito a fare lo stesso così per estensione. Alberto Navarra in questo momento è primo flauto dell'orchestra del Lussemburgo, è il vincitore del primo premio al concorso Nielsen. Chi conosce il concorso conosce i fiati, sa che quello è un obiettivo che si ha davanti ma che è difficile raggiungere. È stato nominato Rising Star da Classic FM nel 2024, ha vinto una serie di altri concorsi internazionali che non sto qui ad elencare perché diventerebbe noioso, ma è certamente uno dei flautisti delle giovani generazioni che stanno tenendo alto il nome della scuola, mi viene da dire italiana, che se in realtà, Alberto, la tua formazione è cominciata al Conservatorio Ghedini di Cuneo, perché tu sei di Mondovì, lì dietro, e poi però sei andato a studiare in giro per il mondo.
1: Sì, io appunto ho fatto il percorso tradizionale iniziando alle medie indirizzo musicale, per poi proseguire il liceo musicale e per poi appunto frequentare il conservatorio a Cuneo. E poi seguendo anche Accademia di Santa Cecilia a Roma e Accademia di Imola, sono andato a Madrid alle scuole Reina Sofia, dove ho studiato con Jacques Sohn, e poi a Berlino la Karajan Academy, che è stato appunto un percorso anche, diciamo, professionale, perché ho potuto suonare assieme ai Berliner, oltre che a studiarci, soprattutto con Emmanuel Paul.
0: Senti, ma quanto è importante respirare aria diversa e muoversi? Lo dico anche con l'orgoglio dei musicisti italiani, perché poi la musica in parte ce la siamo inventata noi, il lessico è quello italiano, i grandi direttori d'opera sono italiani, i grandi compositori d'opera sono italiani, insomma in generale mi verrebbe da dire che non è che abbiamo bisogno di imparare grandi cose dall'estero, e però invece andando in giro qualche cosa poi capita.
1: Beh, è interessante perché appunto il flauto tra gli strumenti appunto è quello dove appunto gli italiani vincono più posizioni, perché in questo momento un sacco di flautisti italiani vincono da prime parti in orchestre prestigiose. È capitato adesso a Zurigo, c'è una ragazza italiana ha vinto, però tutti noi abbiamo studiato all'estero, e questa è una cosa interessante, perché in realtà appunto un sacco di flautisti italiani sono dovuti andare all'estero per poi, diciamo, vincere qualcosa. Però è importantissimo perché si ha una visione internazionale. Io stesso, appunto, quando sono andato a Madrid, ho percepito appunto quest'area internazionale, però all'inizio mi ha costato un po' di fatica, perché venivo da certe idee, certi concetti, certi modi di appunto approfondire il flauto e la musica, e lì è stato un po', diciamo, come dire, cambiato tutto, e quindi ho dovuto anche aprire i miei orizzonti e la mia mente, e poi appunto ne sono stato grato, perché diciamo questo mi ha permesso di esplorare, diciamo, nuovi modi per suonare, ecco, è
0: Già.
1: importante.
0: Senti, di questo parleremo, abbiamo tempo per farlo, ma vorrei intanto che i nostri ascoltatori potessero godere il suono del tuo flauto con il movimento di apertura del concerto per flauto di Nielsen, che hai registrato, credo, grazie alla vittoria al premio Nielsen, perché suona all'Orchestra Sinfonica di Odensa, dunque siamo da quelle parti. Tu sai pronunciare il nome del direttore?
1: Holly Chow.
0: Holly Chow mi sembra una pronuncia impeccabile. Ascoltiamo allora insieme Alberto Navarra in questo movimento di apertura del concerto di Nielsen.

0: Era il primo movimento allegro moderato del concerto per flauto di Nielsen che abbiamo ascoltato con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica di Odensa diretta da Oli Yun-cho, da Alberto Navarra che abbiamo ancora con noi al telefono. Che meraviglia, Alberto, devo dire, sei soddisfatto di questa esecuzione?
1: Grazie mille. Sì, dai, sono soddisfatto, anche se appunto l'ho registrato con il flauto appena nuovo, quindi volevo ancora magari passarci un po' di tempo, però dai, sono soddisfatto.
0: Beh, direi di sì, accidenti. Senti, ma prima ci spiegavi che quando sei passato alla Spagna con i tuoi studi e poi a Berlino, nell'Accademia dei Berlino Filarmonica, eccetera, hai dovuto abbandonare alcune tue idee precedenti. Ci aiuti a capire meglio che cos'è un'idea per un flautista che deve, non so, cambiare impostazione o che cosa?
1: Sì, diciamo legato magari all'impostazione, nel senso anche una, diciamo, maniera, un'idea di come concepire la musica, no? In Italia appunto ho avuto la possibilità di studiare con i grandissimi maestri che mi hanno insegnato assolutamente il meglio, forse la miglior scuola, una delle migliori scuole che ci sono adesso, no? La scuola italiana, soprattutto riguardo al suono, la tecnica del suono e anche la cantabilità è diciamo una delle più importanti al momento, che ottiene anche dei risultati in ambito internazionale. Però diciamo che quando sono andato all'estero mi sono scontrato anche con idee diverse, no? Che appunto all'inizio mi hanno messo un po'
0: Fammi
1: in
0: un
1: difficoltà.
0: esempio, fammi capire bene.
1: Beh, ad esempio, in Italia c'è molto questa cosa di immaginare il flauto come la voce umana, che è una cosa molto bella, però si tende sempre a suonare magari tutto in maniera molto cantabile, magari si presta meno attenzione all'articolazione. Diciamo anche il fraseggio viene studiato magari in maniera diversa, e diciamo questi fattori, soprattutto anche il vibrato viene concepito in maniera diversa, un po' più largo, un po' invece magari in Francia o appunto scuole, ad esempio come con Jackson, ho potuto studiare il vibrato in maniera diversa, ecco,
0: Sai che questo lo
1: più
0: capisco,
1: uniforme.
0: secondo me lo capiscono anche gli ascoltatori, perché adesso ascolteremo un altro tuo brano, ma nel Nielsen che abbiamo ancora un po' vicino alle orecchie, quello che accadeva era che tu suonavi meravigliosamente, naturalmente, ma era come se rimanessi sempre un filo indietro, un filo nascosto, no? Non c'era mai l'esibizione come a gola spiegata, come se tu fossi effettivamente un tenore che al suo momento nell'aria centrale dell'opera che deve interpretare, no? Con questo tipo di retorica, se vuoi, del suono e il vibrato esibito, era come se ti nascondessi sempre un pochino, e questo faceva venire voglia di ascoltare sempre di più. Naturalmente, una tecnica che mi sembra sopraffina, molto efficace. Non so se ti ritrovi in un'immagine così.
1: Sì, diciamo a me piace ovviamente uscire quando bisogna, però anche nei concerti solistici amalgamarsi con l'orchestra, non solo
0: Certo.
1: suonare, appunto tu hai detto con l'accompagnamento, ma a me appunto piace appunto che sia allo stesso livello, perché
0: Certo.
1: comunque alla fine gli strumenti, soprattutto beh, nel concerto di Nielsen, dialogano particolarmente, c'è sempre appunto spazio con il clarinetto, con il trombone, con il fagotto, sono sempre momenti di musica da camera, no? A me piace amalgamarmi e cercare di non, cioè, di fare musica insieme,
0: Insieme, certo.
1: esatto, cioè, questo
0: Sentiamo
1: mi
0: allora
1: piace.
0: come te la cavi in un concerto che è già musica da camera per definizione, perché il concerto per flauto e arpa, in Do maggiore K299 di Mozart, la stessa orchestra continua a suonare con voi, allora diciamolo meglio, e insieme a te c'è anche Claudia Lucia Lamanna all'arpa. Questo è il movimento centrale, l'andantino.

0: L'Andantino, secondo movimento del concerto per flauto e arpa in do maggiore K299 di Mozart, con Claudia Lucia Lamanna all'arpa, la Odense Symphony Orchestra diretta da Oli Yun Cho, e al flauto Alberto Navarra, che è protagonista della nostra Next Gen questa sera. Senti Alberto, ma se in quella scuola media in cui hai cominciato a suonare il flauto tu invece ti fossi imbattuto nel clarinetto o nel violino, sarebbe cambiato qualche cosa? Voglio dire, ti sei poi ritrovato in maniera netta, decisa, in una simbiosi con il tuo strumento, oppure sei un musicista, ti è capitato il flauto, ma poteva andare bene anche un altro strumento?
1: Ma allora, è nato proprio per caso e in realtà non avevo così tanto il pallino di studiare musica e appunto con la media di indirizzo musicale si potevano scegliere quattro strumenti, flauto, chitarra, pianoforte e violino. In ordine ho messo chitarra, pianoforte, flauto e violino. Siccome i posti erano pochi per gli strumenti più gettonati, che sono solitamente chitarra e pianoforte, sono finito nella classe di flauto per purissimo caso e devo dire mi è piaciuto. Non lo so se avessi scelto o mi fosse capitato un altro strumento, non lo so, però mi piace pensare che alla fine che ci sia un legame alla fine con lo strumento. Poi a me piace la musica in generale, e il flauto sicuramente per me è uno strumento e non è il fine, però devo dire sono contento comunque che mi sia capitato il flauto.
0: Senti, tu sei invidioso del fatto che i violinisti vi hanno rubato quella sonata di Prokofiev?
1: Ma in realtà io stesso rubo tantissimo il repertorio del violino perché appunto specialmente con il pianoforte la musica da camera che il violino ha, e anche il violoncello, la sonata di Franck non le suono spesso, ho suonato la sonata di Strauss, diciamo che con il flauto moderno diciamo si può dare vita anche a pezzi scritti per violino che magari sono tradizionalmente più,
0: Più
1: diciamo,
0: difficile.
1: impensabili, no?
0: Sì,
1: Più difficili per lo strumento, per
0: certo.
1: magari il volume, la capacità, no? Di come bucare, diciamo, come proiettare, no? E purtroppo noi non abbiamo, specialmente nel romanticismo, non abbiamo tanto repertorio, quindi oggi si ruba un po', però è bellissimo perché la musica da camera con il pianoforte è un dialogo continuo
0: È così.
1: e questo, sì,
0: Mi riferivo al fatto che
1: dispiace.
0: Prokofiev scrisse questa sonata per flauto fantastica, i flautisti tutti contenti per un po', finché David Oistrakh chiese a Prokofiev di fare una versione per violino, e poi è diventata molto famosa anche la versione per violino, più di quella per flauto, insomma capita di ascoltarla di più in realtà nella declinazione violinistica. Ma stasera noi invece ascoltiamo la versione originale, o meglio ascoltiamo il secondo movimento, lo scherzo. Insieme ad Alberto Navarra c'è Leonardo Pierdomenico al pianoforte e un musicista con il quale lavori spesso?
1: Sì, mi capita appunto di lavorare spesso con Leonardo e di suonare dei concerti ogni anno, è un musicista eccezionale, sono felice di collaborare con lui.
0: Che bello. Dai, ascoltiamo insieme.

0: Lo scherzo dalla sonata in re maggiore per flauto e pianoforte, opera 94 di Prokofiev, che abbiamo ascoltato da Alberto Navarra al flauto e da Leonardo Pierdomenico al pianoforte. Alberto Navarra è, come dicevo, primo flauto dell'Orchestra Filarmonica di Lussemburgo, un'orchestra importante nel panorama internazionale, ma trova anche tempo per suonare tanta musica da camera. Alberto, dove ti si può sentire in qualche veste prossimamente, al di là della stagione lussemburghese?
1: Allora, prossimamente il 27 di giugno suonerò al Monastero di Torba un concerto con l'arpista che avete sentito prima, Claudia Luciana Lamanna, il violista Giuseppe Russo Rossi. È un concerto organizzato dalla Società del Quartetto di Milano e il FAI. Suoneremo la sonata di Debussy, la sonatina di Ravel, un concerto, diciamo, con un repertorio molto molto interessante e piacevole sicuramente.
0: Bene, e altri appuntamenti? Buttacene lì uno o due ancora?
1: Poi prossimamente con Leonardo suoneremo al Festival della Tuscia, in Italia suonerò anche a Torino l'anno prossimo a gennaio con l'Orchestra Filarmonica di Torino da solista, poi insegnerò in vari corsi, suonerò anche al Festival diciamo il Livorno Music Festival in questo agosto, vari impegni anche da insegnante
0: Non ti annoi,
1: poi
0: insomma,
1: non
0: ti
1: mi
0: annoi
1: annoia, no,
0: mai.
1: c'è sempre più ci penso, più c'è ci sono cose.
0: Senti, il concerto di Reinecke che hai registrato con l'Orchestra Sinfonica di Odense è una pagina che ti tocca, che hai dovuto fare, che ti hanno obbligato a suonare, non avresti mai voluto avvicinare? Dici un po'.
1: Beh, un brano molto, molto bello. Io adoro il secondo movimento, secondo me è molto toccante, molto emozionante. Ed è un concerto che avrei sempre voluto suonare. Infatti, poi ho avuto la possibilità di inciderlo e ho colto subito
0: L'occasione.
1: questa opportunità e
0: Guarda, allora
1: l'occasione. Sì.
0: ascoltiamo direttamente il secondo movimento, questo lento e mesto dal concerto per flauto in re
1: Vamos.
0: maggiore, opera 283 di Reinecke, ancora l'Orchestra Sinfonica di Odense, diretta da Oli Yun Cho, Alberto Navarra, il solista al flauto.

0: Lento e mesto è l'indicazione del secondo movimento dal concerto per flauto in re maggiore opera 283 di Karl Reinecke che abbiamo ascoltato da Alberto Navarre al flauto con la Odense Symphony Orchestra diretta da Olli Yun Cho. Alberto Navarro, nostro ospite questa sera qui a Next Gen, mi dicono che ti è particolarmente caro un brano che è il quinto movimento, la quinta parte se vogliamo, della seconda sinfonia di Mahler. Ma perché?
1: Beh, perché è semplicemente bellissimo, non ci sono altre parole, insomma. E mi è capitato recentemente anche di suonarlo, è stato molto emozionante per la prima volta dal vivo. L'ho suonato appunto con l'orchestra di Lussemburgo, sia a Lussemburgo che a Vienna, con Tugan Sokiev. È stato un bellissimo momento. Forse il più bel momento finora con l'orchestra, quindi
0: Accidenti.
1: ecco.
0: È un motivo più che sufficiente. Senti,
1: Direi di sì.
0: ne ascolteremo una parte perché è lunghissima, dovremmo avere una trasmissione specifica apposta soltanto per questo, ma intanto ti ringraziamo per essere stato con noi a raccontarci un po' i segreti di un flautista che sta facendo una carriera folgorante come la tua e per averci fatto ascoltare queste interpretazioni così intense, molto apprezzate anche da chi sta seguendo Radio 3 Suite in questo momento. Dunque, Alberto Navarra, grazie ancora per essere stato con noi, alla prossima. Spero. Buona serata.
1: Grazie mille, ciao.
0: Quasi buonanotte. E noi andiamo ad ascoltare allora quello che riusciamo, una parte della quinta sezione della seconda sinfonia di Mahler, Sinfonia Resurrezione, con la London Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein dal vivo al Festival di Edimburgo nel 1973.

La parte iniziale dunque della quinta sezione, lo scherzo della seconda sinfonia di Mahler, che abbiamo ascoltato anche un po' in omaggio ai desideri del flautista Alberto Navarra, nostro ospite questa sera, un'esecuzione della London Symphony nel 1973 sotto la guida di Leonard Bernstein. Erano al Festival di Edimburgo ospiti in quell'occasione. Una musica che ci ha portato fino agli ultimi istanti di questa nostra serata così ricca e trascorsa insieme, come sono abitualmente ricche le serate di Radio 3 Suite, mentre quella che sentite è la nostra sigla per far sfilare i nomi delle persone che realizzano il programma. Sono Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. Il programma è curato da Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione, Alessandro Amendolara. In regia c'è stato Giorgio Spolverini. Io sono Nicola Campogrande, vi ringrazio anche per i messaggi di simpatia di questa settimana e vi do appuntamento personalmente in autunno, ma rimanete in ascolto di Radio 3 perché ora arriva Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per i nostri 90 minuti di musica quotidiana che illuminano la notte del terzo canale radiofonico della RAI. Iniziamo con i nostri consueti contatti: battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 è il nostro nome su Facebook, sulla nostra pagina trovate quotidianamente i lanci e le scalette delle puntate. Infine, se volete ascoltare Battiti così come tutta Radio Rai in streaming, in diretta o in differita che sia, dovete utilizzare la piattaforma app web Rai Play Sound. Questa notte di Battiti è dedicata alla musica dal vivo e in particolare a quella che si organizza intorno a una realtà molto interessante del nostro nord Italia, del Bresciano. BAO è una realtà che ha due curatori e direttori artistici, i sound artist e musicisti Fabrizio Saiu e Gabriele Mitelli. Fra poco si aprirà la nuova edizione del BAO Music Festival il prossimo 26 giugno in Franciacorta, dal 26 al 28, poi ci sarà una seconda tranche dal 10 al 12 luglio in Valle Trompia. Abbiamo presentato questo festival qualche tempo fa qui a Battiti, mentre questa notte portiamo indietro le lancette dell'orologio, andiamo all'edizione scorsa del BAO Music Festival e ascoltiamo anche un concerto dalla rassegna BAO Sound Experience. Allora, secondo concerto con Gabriele Mitelli e Violetta Garcia lo ascoltiamo dopo. Iniziamo invece con quello di Richard Dawson, cantante, chitarrista di Newcastle, quindi inglese, un percorso che discograficamente è iniziato nel 2005, un percorso discografico che sottolinea la sua abilità, la sua caratteristica proprio di narratore. E infatti tra i suoi dischi ci sono lavori frutto di ricerche storiche agli archivi e ai musei di Newcastle, c'è una trilogia di dischi che è scritta dalla prospettiva di persone che vivono nel nord-est dell'Inghilterra, quindi proprio nella zona di Richard Dawson, nel passato, nel presente e nel futuro. E infine l'album più recente, End of the Middle, del 2025, è un racconto che coinvolge diversi personaggi e le relazioni più o meno sane che si sviluppano tra le generazioni di una singola famiglia. Ascolteremo Richard Dawson alla chitarra e alla voce nelle sue canzoni, che sono molto articolate e ricche di scelte anomale. Dawson procede spesso per scarti improvvisi, un continuo movimento che restituisce appunto una forte dimensione narrativa a prescindere dal testo, proprio da un punto di vista puramente musicale. Registrato al BAO Music Festival nel 2025 al chiostro di Santa Maria degli Angeli di Gardone, Val Trompia, il 12 luglio del 2025, ascoltiamo insieme un lungo estratto dal concerto di Richard Dawson.

Gli applausi per Richard Dawson, che abbiamo ascoltato alla chitarra e alla voce in un repertorio di brani in buona parte tratti dal suo disco più recente And the Middle del 2025, ma anche da dischi molto lontani nel tempo come The Magic Bridge del 2015. E ora proseguiamo con una musica molto diversa, anche se la realtà che ha pensato questi concerti è la stessa, perché Bau Sound Experience e Bau Music Festival sono evidentemente strettamente legati e al Bau Sound Experience nel 2025 si sono esibiti uno dei due direttori artistici del festival, Gabriele Mitelli, insieme a Violeta Garcia, due musicisti che si muovono tra ambient, sperimentazione sonora, musica di ricerca. Loro suonano due strumenti acustici come il trombino e il violoncello, ma anche tanta elettronica, in particolare i synth modulari, ed è questo il suono che è protagonista del concerto che adesso ascoltiamo insieme qui a Battiti. È un set improvvisato, si viene subito catapultati in un mondo sonoro che sembra veramente un abisso vorticoso, e i due musicisti come fossero degli speleologi che si calano sempre più a fondo negli strati del suono, scoprendo via via ambienti diversi. E quindi ascoltiamo Gabriele Mitelli e Violeta Garcia in questa registrazione effettuata al Bau Sound Experience a Brescia il 29 marzo del 2025. Lì ascoltiamo in un flusso sonoro unico, senza soluzione di continuità. Buon ascolto.

0: Gabriele Mitelli, trombino, voce ed elettronica, Violeta Garcia, violoncello, voce ed elettronica, li abbiamo ascoltati insieme in questa registrazione effettuata al BAO Sound Experience al Carme di Brescia il 29 marzo del 2025, e siamo giunti in fondo alla puntata odierna di Battiti, che torna domani alle 24 con una puntata da non perdere. C'è una session più intervista a Mai, e con questo arrivano anche i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Buonanotte, ciao.
1: Para todos la luz. Para todos todo.

I rapporti tra le due famiglie in questo periodo si erano fatti molto più stretti di quanto fossero stati in autunno, più di quanto chiunque tra i partecipanti all'antica intimità avrebbe creduto possibile. Molto avevano operato in questo senso il ritorno di Henry Crawford e l'arrivo di William Price, ma anche e soprattutto il fatto che Sir Thomas accoglieva con qualcosa di più di una forma di indulgenza i tentativi da parte della canonica di instaurare una relazione di buon vicinato. Il suo spirito, adesso che si era liberato dal peso che l'aveva oppresso all'inizio, era in grado di riconoscere che valeva davvero la pena invitare Grant e i loro giovani ospiti. E benché non si abbassasse a studiare piani o progetti riguardanti quella che tra le eventuali soluzioni matrimoniali si presentava come la più vantaggiosa per le persone a lui più care, e in più disdegnando come qualcosa di meschino soffermarsi su cose del genere, non poteva evitare di cogliere, in modo generico e vago, il fatto che Mr. Crawford aveva in un certo modo fissato l'attenzione su sua nipote. E nemmeno forse poté trattenersi dal concedere, proprio per questo motivo, sia pure inconsapevolmente, il suo assenso alle reciproche visite. Ma quando finalmente, dopo tanti dibattiti e tanti dubbi sull'opportunità di farlo, perché Sir Thomas sembrava così restio e Lady Bertram così indolente, i Grant trovarono il coraggio di invitare l'intera famiglia, la prontezza con cui lui accettò di cenare alla canonica era frutto esclusivamente di buona educazione e di buona volontà, e nulla aveva a che vedere con Mr. Crawford, se non per il fatto che questi faceva parte di un gruppo piacevole. Perché fu proprio nel corso di quella prima visita che Sir Thomas cominciò a pensare che chiunque fosse avvezzo a cogliere simili futili dettagli avrebbe notato che Mr. Crawford era un ammiratore di Fanny Price. La riunione fu in generale vissuta piacevolmente, composta com'era da una giusta proporzione tra chi parlava e chi ascoltava. E la cena stessa era elegante e abbondante, secondo lo stile consueto dei Grant, e troppo conforme alle abitudini di tutti per suscitare emozioni eccessive. Con il procedere della serata si accorsero che, dopo aver composto il tavolo per il whist, secondo quanto avevano prestabilito Mrs. Grant e la sorella, il numero dei rimanenti era sufficiente per organizzare anche un altro tavolo, e la scelta, in breve e di comune accordo, cadde sul gioco di carte chiamato speculazione. E Lady Bertram si trovò nella situazione critica di dover scegliere tra i due giochi e di sentirsi chiedere che decidesse se tirare una carta per il whist o per speculazione. Esitò. Fortunatamente Sir Thomas era a portata di mano. «Cosa debbo fare, Sir Thomas? Whist o speculazione? Con quale dei due mi divertirò di più?» Dopo un momento di riflessione, Sir Thomas consigliò speculazione. Era lui stesso un giocatore di whist e può darsi che avesse pensato che non si sarebbe divertito troppo se si fosse trovato al tavolo in coppia con la moglie. «Benissimo», fu la lieta risposta di sua signoria. «Allora speculazione, se per voi va bene, Mrs. Grant. Non ne so niente, ma Fanny me lo spiegherà». Subito Fanny intervenne, spiegando ansiosamente che anche lei non ne sapeva niente. Non aveva mai giocato a quel gioco in vita sua, né l'aveva mai visto giocare. E Lady Bertram fu presa nuovamente da un momento di indecisione.
Ma quando tutti le assicurarono che non c'era niente di cui preoccuparsi, che era il gioco di carte più facile del mondo, e Henry Crawford si fece avanti annunciando con calore che se gli fosse stato permesso di sedere tra sua signoria e Miss Price avrebbe insegnato il gioco a entrambe, la cosa fu decisa. Era una sistemazione eccellente per Henry Crawford, che si trovava accanto a Fanny e aveva un ruolo assai impegnativo da svolgere, dovendo controllare le carte di altre due persone oltre alle sue. Henry era di ottimo umore, faceva tutto in scioltezza e riusciva particolarmente bene in tutti i trucchetti, le rapidissime decisioni e gli allegri azzardi che potevano rendere onore al gioco. E il tavolino rotondo presentava nel complesso un piacevole contrasto con la calma sobrietà e il disciplinato silenzio dell'altro tavolo. Due volte Sir Thomas aveva chiesto informazioni sul divertimento e i risultati della sua signora, ma invano. Non c'erano pause abbastanza lunghe per i tempi di cui avevano bisogno le sue misurate maniere. E ben poco della sua situazione fu possibile conoscere fino a quando Mrs. Grant, alla fine della prima partita, fu in grado di avvicinarsi a lei e porgerle i suoi complimenti. «Mi auguro che il gioco stia divertendo vostra signoria. Oh, certamente, è molto divertente in verità. Un gioco assai bizzarro. Non so di cosa si tratta. Non vedo mai le mie carte. Si occupa di tutto Mr. Crawford». «Bertram», disse Crawford poco dopo, approfittando di una piccola pausa nel gioco. «Non ti ho raccontato quello che mi è capitato ieri, durante la cavalcata di ritorno a casa?» Erano stati a caccia insieme ed erano nel pieno di una bella galoppata e a una certa distanza da Mansfield quando, accortosi che il suo cavallo aveva perduto un ferro, Henry Crawford era stato costretto a smontare e a tornare in qualche modo indietro. «Ti ho detto che avevo smarrito la strada».

mezzo di un piccolo villaggio appartato nella lieve pendenza tra due colline. Un ruscello davanti a me da guardare, una chiesa che sorgeva su una sorta di monticello alla mia destra, chiesa che appariva singolarmente grande e bella per un posto come quello, e nessuna casa che potesse appartenere a un gentiluomo o a un mezzo gentiluomo, tranne una, presumibilmente la canonica, a un tiro di schioppo dalla chiesa sulla collinetta di cui ti ho detto. In poche parole, mi trovavo a Thornton Lacey. «Si direbbe che il posto sia quello», disse Edmund. «Ma quale strada hai preso dopo la fattoria?» «Ah, non rispondo a domande così irrilevanti e insidiose. Ma anche se dovessi rispondere a tutte quelle che potresti mettere insieme nel giro di un'ora, non sarai mai in grado di provare che quella non era Thornton Lacey, perché lo era di sicuro. Quindi hai domandato?» «No, io non domando mai. Chiedere informazioni non mi è mai piaciuto. Ma ho detto a un tale che stava potando una siepe che quel posto era Thornton Lacey e lui ha confermato». «Hai un'ottima memoria. Non ricordavo di averti descritto quel posto così minutamente». Thornton Lacey era il nome della futura destinazione di Edmund da reverendo, come ben sapeva Miss Crawford, che a quel punto si dedicò tutta a seguire le puntate su un fante di William Price. «E dunque», continuò Edmund, «ti è piaciuto quello che hai visto?» «Come no? Ah, sei un tipo fortunato. Ma ci sarà da lavorare almeno per 5 stati per rendere abitabile quel posto». «Ma no, non è così malmesso. L'aia va eliminata, questo sì, ma non mi sembra che ci sia tanto altro da fare. La casa non è affatto brutta e una volta spostata l'aia, sulla prospettiva di accesso non ci sarà niente da ridire. L'aia deve essere spostata e al suo posto bisognerà piantare un boschetto per nascondere la bottega del fabbro. La casa deve essere rigirata verso est anziché verso nord. L'ingresso e le stanze principali, intendo dire, debbono trovarsi su quel lato, dove la veduta è veramente assai piacevole. Ah, sono sicuro che è una cosa che si può fare. E là deve trovarsi il tuo ingresso, dove si arriva attraverso quello che adesso è il giardino. Devi fare tu un giardino nuovo, verso quello che ora è il retro della casa. Le darai il miglior aspetto del mondo. Il terreno sembra fatto apposta per questo. Ho percorso una 50 di yard su per il sentiero tra la chiesa e la casa per potermi guardare intorno e ho visto come potrebbe sistemarsi il tutto. Niente di più facile. Avrei 2 o 3 idee in proposito». «E anch'io avrei 2 o 3 idee», disse Edmund. «Una di queste è che ben poco del tuo progetto per Thornton Lacey verrà mai realizzato. Dovrà bastarmi una minore quantità di ornamenti e di bellezza. Sono convinto che la casa, con ciò che le sta intorno, potrà essere resa confortevole e finire per avere l'aspetto della residenza di un gentiluomo senza tante spese. E che quello dovrà bastare a me. Mi auguro che basti anche a tutti quelli che mi vogliono bene». Miss Crawford, un po' sospettosa e risentita per un certo tono di voce e un certo sguardo che accompagnava quest'ultima espressione della speranza di Edmund, si affrettò a concludere la contrattazione con William Price e, assicuratasi il suo fante con un'offerta esorbitante, esclamò: «Ecco, punto tutto il mio denaro da quella donna ardimentosa che sono. La fredda prudenza non fa per me. Non sono nata per starmene seduta a non far niente. Se perdo la mano, non sarà perché non mi sono messa d'impegno». La mano fu sua, ma non la ripagò di quanto aveva speso per assicurarsela. Ne iniziarono un'altra e Crawford riattaccò con Thornton Lacey. «Il mio potrà anche non essere il migliore dei progetti, non ho avuto che pochi minuti per formularlo, ma comunque dovrai farci parecchi lavori, il posto lo merita, e ti accorgerai che non rimarrai soddisfatto lasciandolo molto al di sotto di quanto è in grado di offrire. Chiedo scusa, vostra signoria, ma non dovete guardare le vostre carte. Ecco, lasciate le coperte, lì, lì, sul tavolo, davanti a voi». «Il posto lo merita, Bertram. Tu dici che vuoi darle l'aria di una residenza signorile. A questo si può fare. Non è un insieme disorganizzato.

Di basse stanzette singole con tanti tetti quante sono le finestre. Non è un insieme angusto, no? Dall'insignificante compattezza di un casolare. È una casa dalle solide mura, spaziosa, dall'aspetto di una villa. Una casa che si può immaginare abitata da generazioni da una rispettabile antica famiglia di campagna, o da almeno due secoli, e che ora ha una rendita di 2 o 3 mila l'anno. Miss Crawford ascoltava e Edmund faceva cenni di assenso. Qualunque intervento tu faccia non potrà che darle l'aspetto di una residenza signorile, ma lei è capace di molto di più. Vediamo un po', Mary. Per quella regina Lady Bertram offre una dozzina? No, no, no, no, no. Una dozzina è più di quanto valga davvero. Lady Bertram non offre una dozzina, su questo non avrà niente da dire. Avanti, avanti. No, con qualche miglioria come quelle che ho proposto io, non pretendo davvero che tu segua il mio progetto, anche se dubito che qualcuno possa presentarne uno migliore. Potrai dare alla casa un carattere più prestigioso, potrai trasformarla in una vera e propria residenza. Con qualche accorto miglioramento può diventare, da semplice residenza signorile, la residenza di un uomo dotato di istruzione, buon gusto, modi di fare moderni, buone relazioni. Tutto ciò lo si può imprimere nel suo aspetto e far sì che quella casa trasmetta un'aria tale da permettere che il suo proprietario sia visto come il grande possidente della parrocchia da chiunque passi per quella strada. Soprattutto considerando che non c'è nei paraggi alcuna vera residenza signorile a disputare il primato. Circostanza, sia detto tra noi, che fa crescere il valore di una simile situazione, portandola, in fatto di privilegio e indipendenza, al di là di ogni calcolo. Voi la pensate come me, voglio sperare, aggiunse rivolgendosi con un tono di voce più basso a Fanny. Avete mai visto quel posto? Fanny rispose subito di no e cercò di nascondere l'interesse che provava per l'argomento, dedicando tutta la sua attenzione al fratello, che stava conducendo con lei una dura trattativa, cercando di guadagnarci il più possibile. Ma Crawford intervenne con un «No, no, no, no, non dovete cedere quella regina, l'avete pagata troppo e vostro fratello non vi sta offrendo nemmeno la metà del suo valore. No, no, no, no, no, signore, giù le mani, vostra sorella non cederà la regina, ha preso la decisione, la partita sarà vostra». Tornando a rivolgersi a lei, «sarà certamente vostra». «E Fanny sarebbe molto più contenta se fosse di William», disse Edmund sorridendole. Povera Fanny, a cui non permettono di ingannare se stessa come vorrebbe. «Mister Bertram», disse qualche minuto dopo Miss Crawford, «sapete bene che Henry è talmente bravo a effettuare migliorie che non vi sarà possibile dedicarvi a questo genere di cose a Thornton Lacey senza accettare il suo aiuto. Vi basti pensare a quanto è stato utile a Sotherton. Vi basti pensare alle grandi cose che vi sono state realizzate grazie al solo fatto che in una calda giornata di agosto siamo andati tutti lì con lui a visitare la proprietà e abbiamo assistito all'accendersi del genio. Siamo andati lì, siamo tornati a casa e quello che si è fatto lì non c'è bisogno di dirlo». Gli occhi di Fanny si posarono per un momento su Crawford con un'espressione più che seria, quasi di rimprovero. Ma appena colse il suo sguardo, li distolse immediatamente. Vagamente imbarazzato, lui si rivolse alla sorella scuotendo la testa e rispose ridendo: «Non posso dire che a Sotherton sia stato fatto molto, ma era una giornata torrida e continuavamo ad andare in giro a cercarci tutti disorientati». Appena capì che il mormorio generale che si era levato poteva coprire le sue parole, aggiunse sottovoce, rivolto solo a Fanny: «Mi spiacerebbe che le mie doti di progettista venissero giudicate in base a quel giorno a Sotherton. Adesso vedo le cose diversamente. Non pensate a me come vi sono apparso allora». Il
suono di quella parola, Sotherton, richiamò l'attenzione di Mrs. Norris, che, trovandosi in un momento assai felice per essersi proprio allora assicurata con Sir Thomas la vittoria finale della partita contro le carte eccellenti del reverendo e di Mrs. Grant, esclamò con ottimo umore: «Sotherton! Ah sì, proprio un gran bel posto! E che bella giornata vi passammo! William, sei stato sfortunato, ma la prossima volta che verrai spero che i cari Mr. e Mrs. Rushworth siano in casa, e mi sento di affermare che verrai ricevuto da entrambi con grande cortesia. I tuoi cugini non sono di quelli che dimenticano i propri parenti, e Mr. Rushworth è un uomo assai amabile. Adesso sono a Brighton, sai, in una delle più belle case del posto, secondo quanto può consentir loro la eccellente posizione economica di Mr. Rushworth. Non so dove si trovino esattamente, ma quando tornerai a Portsmouth, se non è troppo lontano, dovresti andare da loro per una visita e per presentare i tuoi omaggi. E potrei mandare tramite te un pacchetto che vorrei far arrivare alle tue cugine. Ne sarei felicissimo, zia, ma Brighton è quasi all'altezza di Beachy Head, e anche se mi fosse possibile arrivare così lontano, non potrei aspettarmi di essere il benvenuto in un posto raffinato come quello, io che non sono che un misero guardia marina. Mrs. Norris stava per lanciarsi in una calorosa rassicurazione sulla cortese disponibilità che poteva essere certo di trovare, quando fu interrotta da Sir Thomas, che in tono autorevole disse: «Non ti consiglio di andare a Brighton, William, convinto come sono che presto potrai avere occasioni di incontro di maggiore comodità. Ma le mie figlie sarebbero contente di ritrovarsi, dove che sia, con i loro cugini. E scoprirai in Mr. Rushworth la massima prontezza a considerare ogni parentela della nostra famiglia come fosse sua». Fino a quel momento Sir Thomas non aveva rilevato niente di particolare nell'atteggiamento di Mr. Crawford. Ma quando alla fine della seconda partita il tavolo del whist si sciolse, lui divenne uno spettatore all'altro tavolo e si accorse che la nipote era diventata oggetto di attenzioni, o meglio, di dichiarazioni piuttosto esplicite.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Autori vari. 5 composizioni tardo-rinascimentali per complesso strumentale. Hans Leo Hassler, Intrada prima, seconda e terza. Melchior Frank, Pavana e Gagliarda. Complesso strumentale Collegium Aureum.

0: Di autori vari avete ascoltato 5 composizioni tardo-rinascimentali per complesso...
1: Camille Saint-Saëns, introduzione e rondò capriccioso in la minore per violino e orchestra, opera 28, brano composto nel 1863 e pubblicato nel 1870. Introduzione, allegro malinconico, rondò capriccioso, allegro ma non troppo, coda, più allegro. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.